a Scipione, sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna, dalle ore 18 in cortile, in concerto Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko, Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: The mercy seats.

0: da Radio Città Fujiko.
1: To your favorite band and mine,

0: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
1: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network.
2: Ho avuto delle buone chiacchierate con Putin, non attaccherà un territorio della NATO, a dirlo Donald Trump, che ha liquidato così le preoccupazioni di una possibile minaccia russa ai paesi europei. La questione nasce dal viaggio di John Ratcliffe, direttore della CIA a Mosca. Nella Casa Bianca né il Cremlino hanno spiegato ufficialmente le ragioni di questa visita. Tra le ipotesi, il Wall Street Journal ha scritto che Ratcliffe voleva avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Secondo altre indiscrezioni di stampa, invece, nei colloqui qui si sarebbe parlato di ridurre il sostegno russo all'Iran. L'Unione Europea intanto ieri ha dichiarato di non temere un attacco russo imminente.
1: È salito a 469 il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal, al confine con la Cina. Le cifre sono destinate a salire. Pechino e Kathmandu parlano di più di 1400 dispersi, mentre i soccorritori continuano a scavare nel fango. Tra le persone disperse ci sono anche 3 cittadini italiani. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Si sta ancora indagando sulle cause del disastro. L'ipotesi più accreditata è che un pezzo di un ghiacciaio si sia staccato e abbia trascinato a valle acqua e detriti.
2: Le forze armate statunitensi hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate dall'Iran. La notizia arriva dall'ammiraglio Cooper, a capo del comando militare centrale statunitense. E intanto Donald Trump insiste, lo stretto, ha scritto sui social, è un territorio USA.
1: Hanno parlato per 10 ore coi PM e gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ieri al carcere di Rebibbia si sono svolti gli interrogatori di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, che per la prima volta hanno fornito la loro versione dei fatti. I due hanno detto di essere stati assoldati per circa 3.000 euro da Gomez Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, e di non sapere chi fossero né Lavitola né Ranucci. L'ordine era quello di piazzare una bomba sotto casa del giornalista e non, come sostiene Lavitola, di sparare solo alcuni colpi di avvertimento. L'obiettivo comunque era una messa in scena che non avrebbe dovuto avere conseguenze, hanno confermato gli indagati, che puntano adesso a far cadere l'aggravante di stampo mafiosa e chiedono misure alternative al carcere. Ranucci intanto aspetta la decisione della RAI, che dovrebbe nelle prossime ore ufficializzare la sua rimozione dal report e la proposta di un incarico alternativo.
2: A Parma una donna di 45 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, sul corpo segni di ferite causate da un'arma da taglio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio, è stata la madre a dare l'allarme dicendo di non avere più sue notizie.
1: L'inserimento di Anthropic nella lista nera del Pentagono è stato illegittimo, lo ha stabilito una giudice della California. Gli atti dimostrano che le azioni contestate hanno costituito una ritorsione illegittima in violazione del primo emendamento, ha detto la giudice. La restrizione di Anthropic viene definita arbitraria e capricciosa. La sentenza si riferisce alle sanzioni imposte a febbraio dall'amministrazione Trump contro il colosso del AI. Erano illegali e vengono viste come una punizione dell'azienda per aver criticato pubblicamente il Pentagono. Infine le previsioni per la giornata di oggi, una giornata contrassegnata da temporali intensi su Alpi, Prealpi e pianure del nord-ovest, che nel corso del giorno si incammineranno verso gli stessi settori del Triveneto, possibili anche grandinate. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente e il caldo intenso, con punte di 38-42 gradi su diverse città. 6:34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
6: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
7: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: musica.
1: E 9 secondi di ritardo, ma va bene così, almeno i quotidiani sono puntuali, seppur all'ultimo secondo ci sono per lettura delle prime pagine. Buongiorno, giornata strana, ultima della settimana 0 2026-2027, è vigilia di weekend e venerdì in realtà la settimana 0 avrà uno spin-off, perché lunedì, se non sbaglio, sarà 31 agosto, poi si parte ufficialmente, ma dai, ufficialmente siamo già partiti, è stata una settimana piena, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, mattiniere e mattinieri dei 103.1, sempre puntuali, con la prima colazione in diretta anche per oggi, venerdì 28 agosto, per voi. Oggi andiamo in scena, scena natura, un last minute che ci porta in quel di Ravenna, e quindi 333-180-9494 per comunicazione co-conduzione in diretta, www.radiocittafugico.it in trasmissione streaming in DAB. Allora, oggi vigilia di weekend, giornata con questa foschia e afa fastidiosa, però ci siamo e si parte con la musica proposta da Dino, che ringrazio tantissimo. Ci siamo salutati con l'ultima puntata prima dello stacco di agosto, torniamo assieme e al venerdì è musica italiana. Anche oggi proposte tre canzoni molto belle, si parte quindi. Grazie Dino, ti mando un saluto se sei all'ascolto, ma penso che tu ci sia assolutamente, perché oramai sei assunto come redattore per la musica italiana al Breakfast Club. Tra l'altro ci dai anche qualche precisazione per i live che tu proponi a proposito e inerenti alle tue selezioni musicali. Iniziamo con una cantante partenopea, mi pare, di cui vi darò alcune notizie dopo aver ascoltato Tango Touché, che è il brano che apre la nostra playlist Nome d'arte Dada. A tra poco, buona giornata, buon ascolto e buona colazione.

0: Inferno.
1: Ed è un focoso buongiorno in coppa sta fiamma. Infatti Dino mi manda un buongiorno, Willy, con quest'immagine accesa. Dada sarà al San Donato Festival, che di cui siamo media partner, mercoledì 9 settembre. Dino, andiamo assieme e magari la intervisti. Dai, pensaci un attimo perché mi farebbe molto piacere. Visto hai bisogno di essere redattore, già ti do delle possibilità. In questo caso sei tu che ne dai con la colonna sonora in musica italiana. Però sarebbe bello intervistarla assieme. Risponde a nome all'anagrafe Leonora Cipollaro, da Napoli, classe 1995. Sai mai, mercoledì sarà al San Donato Festival dal vivo. Avremo modo di intervistarla. Chissà, sarebbe bello, e anche per dare una piccola rubrica in musica italiana all'interno del Breakfast Club. Lettura delle prime pagine per venerdì 28 agosto. Lettura delle prime pagine che vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
1: Eh sì, siamo media partner, quindi c'è la possibilità. Magari lo faremo, dai, sarebbe interessante. Lettura delle prime pagine dal Corriere della Sera, La Repubblica, la prima parte. Trump dichiara: Putin non attaccherà. I timori di un'azione contro i paesi della NATO, il leader USA dice: ho parlato con lui. I possibili obiettivi di raid e operazioni ibridi, Zakharova a Londra, sono pronti a colpire le basi militari. Queste le dichiarazioni dal Corriere della Sera. Finora però diciamo che è tutto l'opposto. Dal Nepal si scava nel fango, 1300 i dispersi, la paura di una seconda ondata. A centro pagina, wokismo e altro, la strana guerra dei diritti, e Maurizio Ferrara, a che il capo della CIA disse ai russi: non vincete. E loro rispondono: più di così. E Putin, che non sta vincendo, il capo della CIA ai russi così dichiara. E poi aggiungiamo dal Corriere della Sera, direi che non vi altro, sto velocemente scorrendo la prima pagina, Mladic, il genocidio e gli orrori, la morte di Mladic, all'Aia, il criminale di guerra morto a 84 anni, la fine del boia di Srebrenica. Chiudiamo il Corriere della Sera, prendiamo Repubblica per terminare questa prima parte. Russia, la NATO in allerta, senza preavviso il 18 agosto, una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad. L'alleanza sfida e diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce del Cremlino. Trump afferma: Putin non attaccherà. Disastro in Nepal, sepolti nel fango, 1400 dispersi, anche tre italiani. Sotto la testata: non fatemi votare per quella sciagura delle primarie. Da elettore della sinistra vi dico: è la strada peggiore per scegliere il leader. Si hanno avuto delle iniziative, delle proposte, tra l'altro Frattoianni mi pare ha detto delle cose veramente oltre che discutibili. E la conclusione poi, per quanto riguarda Repubblica, quando sono le 7:10 minuti, procediamo con la nostra playlist curata da Dino e il buongiorno di Matteo. Ben ritrovato Matteo, più che in Bolognina pare di essere nel girone del purgatorio con questa foschia, con questa nebbia, e in effetti è così. Però l'estate tutto ad un tratto è il brano che è portato in playlist musica italiana per quest'oggi venerdì 28 agosto, ce lo ascoltiamo. Torniamo in diretta tra poco con Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano e Il Domani. Grazie Matteo, buongiorno a te.

È finita così, sono le 7:13 minuti, mi ero incantato a guardare infatti questo panorama assolutamente lunare, simbolista se vogliamo ed atipico per il 28 agosto. In effetti Matteo sembra veramente di essere in un altrove. Intanto abbiamo ascoltato questo brano, L'estate tutta un tratto, sempre campano, lui è di Caserta, risponde a nome Federico De Nicola, pieno di groove questo brano, mi ha incantato anche questo groove reiterato, estate tutto un tratto, alle mie spalle un panorama non certamente estivo. A breve partirò per la Polinesia, non so cosa aspettarmi da tutto ciò. Comunque dietro la nebbia c'è sempre il sole, speriamo si mantenga tutto ciò.

Riprendiamo allora dal manifesto. Dati in pasto ospitano gli Antifa e senza tracciarli gli Stati Uniti sanzionano con gli stessi strumenti usato contro Al Qaeda. Il collettivo italiano Autistici Inventati, punito il dissenso, ma anche una delle poche alternative al dominio delle grandi piattaforme social. Ecco, questo è il clima, altro che foschia. Nepal, si cercano i dispersi nel fango, le testimonianze della valle sconvolta, salvi per pochi minuti 50.000 le persone colpite. Modello Melandra Belendra Shal, tutti i cantieri del premier rapper. Un test severo per il primo ministro Belendra Shal, in carica da pochi mesi e già proiettato a fare del Nepal una superpotenza dell'energia idroelettrica. Ma i cantieri ai piedi dell'Himalaya si aprono con la dinamite, sventrano le montagne e deviano il corso dei fiumi. Il crimine più grave, vietato sganciare la comunicazione dal marketing. E poi a fondo pagina troviamo primarie, una mossa per uscire dalla strettoia. Srebrenica, un boia che molla, è morto Ratko Mladic. Dal manifesto questa prima testata della seconda parte lascia spazio al Fatto Quotidiano. Report, attaccò il cliente VIP del socio di Lavitola, bell'amico, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kerking, Gucci & Co. Tajani tace sui permessi del governo per il C-17 al Galilei. Pisa, sulla pista dell'aeroporto civile, un cannone del Kuwait. I colloqui con gli Stati Uniti, la Russia sponda est di Sloviansk, negoziati ripartiti. Morselli ha indagati, PM sul crack Ilva fu saccheggiata per aiutare Mittal. Scudati Giorgetti, MPS, la destra diranno alle chat dei nuovi eletti, al che partigiano da divano. Calenda marcetta coi nazisti di Azov, ma solo a Milano, che vergogna. Intanto non posso certamente accettare tutto ciò da parte di Calenda, perché è allucinante. Capisco che non arriva l'asso del pane, oppure ci arriva fin troppo bene, però primarie dopo Speranza e Bonaccini, anche De Pascale dice no, la nostra gente è contro. Strano, nello statuto del PD sono citate 20 volte e per tutte le elezioni. Lasciamo il Fatto Quotidiano, concludiamo con il Domani. Benzina, armi e legge elettorale, settembre da incubo per Meloni, il governo si appresta a diventare il più longevo della storia, il flop del piano Mattei. La presidente del Consiglio guarda con preoccupazione alle prossime scadenze, alle elezioni nel 2027. Gli alleati continuano a litigare, sia Salvini sia Tajani non sembrano in grado di governare i loro partiti. Lo spirito critico è la ricchezza della sinistra, una prospettiva diversa. I dubbi sulle mosse USA sull'Ucraina, c'è un patto tra Putin e Trump. La conclusione, anche su questo ce ne sarebbe da dire, era stato condannato per genocidio, è morto il boia di Srebrenica, Ratko Mladic, viene riportato anche dal Domani. Così si conclude la seconda parte di lettura, quando sono le 7:17, quasi 18 minuti, e qua c'è uno dei miei idoli, che è Enzo Carella, con Amara, che propongo spesso in playlist nel venerdì del Breakfast Club. Ora il brano invece che ci accompagna verso la conclusione della lettura delle prime pagine di oggi, venerdì 28 agosto. Ora Enzo Carella.

Ucraina piena di armi dall'Unione Europea, dalla Gran Bretagna e quant'altro, però minacce russe a Londra. Questo è il titolo principale del Carlino. Però Trump rassicura, Putin non colpirà. Mosca alza il tiro, raid sulle basi militari inglesi. Se l'Ucraina userà le armi britanniche, il tycoon sente lo zar, non attaccherà la NATO. L'analista di Lido, rischio sabotaggi e guerra cyber. A centro pagina Nepal, i morti sono centinaia, ansia per i 3 italiani dispersi. Poi Tajani ci tranquillizza, aiutiamo famiglie e imprese, non si spaventino i mercati, energia, intervista al vice premier, risico bancario, generali, valuteremo l'offerta di MPS, al che per il lavoro, sì, c'è un bel da rassicurare, i dati sono shock, rischiano il posto in 7.000, ecco la mappa, l'autunno caldo dell'Emilia Romagna. Questa è la conclusione del resto del Carlino e concludiamo la parte di lettura per le prime pagine con il giornale, poi daremo linea al GR di Popolare Network. Italia meglio della Francia, l'elogio del Financial Times. Il Financial Times promuove Meloni, governo stabile, conti in ordine. Ora Roma è il modello del G7, Parigi l'anello debole, la Premier, paese più forte e coeso, e sul caro carburante si passa alla fase 2, quella degli aiuti. Gli islamisti ci ricattano e il PD sta dalla loro parte, la sponda dem ai bengalesi. Bah, è dire che la comunità bengalese, come abbiamo letto ieri, è una comunità di destra. Comunque, beh, del resto anche il PD. Scusate, mi è scappata questa. Comunque, la tragedia, ora il Nepal rischia una nuova ondata, ansia per 3 italiani. Ed altro da aggiungere, la vitola al safari extra lusso, pochi giorni dopo l'attentato, i bombaroli dicono non è mafia e Ranucci oggi perde il report. Il commento, il motivatore Toninelli ha la soluzione, mandare Sigfrido sul lettino dello psicologo. E questo comunque è il giornale, ricordiamo. E alle 7:24 minuti terminate la parte di lettura delle prime pagine con la morte del generale serbo, anche dal giornale. Mladic boia mai pentito dell'orrore di Srebrenica. Intanto Ben-Gvir e Netanyahu dicono dilettante. Intanto ci prepariamo al GR di Popolare Network che sarà tra pochi minuti, subito dopo la pubblicità. Poi si rientra puntualmente con un po' di musica in attesa di collegarci con il Marti Ravenna, il direttore della sede sarà con noi e avremo modo di trovare un last minute dedicato al mosaico di notte. Poi scena natura, aggiunto all'ultimo appuntamento di weekend e anche alcuni appuntamenti per il primo weekend di settembre. Tutto ciò tra poco al Breakfast Club. Buon ascolto!

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com.

0: e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
2: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo, grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
3: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.

0: Popolare Network.
1: Putin non attaccherà un territorio della NATO. Donald Trump liquida così il viaggio del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. L'Unione Europea esclude una minaccia imminente. Intanto la stampa fa le sue ipotesi sulla missione, che resta un mistero. Dalle discussioni sull'Iran all'escalation contro l'Ucraina, gli argomenti sul tavolo. Nepal, salgono a 469 le vittime dell'alluvione, almeno 1400 i dispersi, tra cui anche 3 italiani. Si continua a scavare nel fango. La Cina ha sospeso un soccorso dal lato tibetano per il rischio di nuove inondazioni. La politica, Elly Schlein riparte dalle feste dell'Unità, oggi il suo tour in molte città, ma non a Milano e Torino. La segretaria del PD al momento aggira il dibattito sulle primarie che agita il suo partito, si decide dopo la legge elettorale insieme agli alleati del campo largo. Ci fu chiesto di piazzare una bomba, gli esecutori dell'attentato a Ranucci smentiscono, la vitola per il mandante dovevano solo sparare alcuni colpi. Ieri per 10 ore gli interrogatori degli indagati pagati 3.000 euro per organizzare una messa in scena, dicono. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. La visita di John Ratcliffe, direttore della CIA a Mosca, continua a restare un mistero a giorni dalla sua missione. Donald Trump ieri ha minimizzato i timori che Putin possa ordinare un attacco contro gli alleati americani in Europa. Non attaccherà un territorio della NATO, ha detto il presidente statunitense, liquidando così una domanda sullo scopo del viaggio di Ratcliffe. L'Unione Europea da parte sua ha escluso una minaccia imminente, i nostri servizi di intelligence non ravvisano alcun rischio immediato, ha affermato ieri un altro funzionario europeo. Finora la Casa Bianca e il Cremlino non hanno rilasciato nessuna spiegazione ufficiale sui contenuti della missione di Ratcliffe, mentre continuano ad arrivare indiscrezioni di stampa e le parole di Trump contraddicono quello che la CIA ha fatto trapelare al Wall Street Journal. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: Non sappiamo con esattezza quale sia stato il contenuto, ma soprattutto quale sia stato il risultato del colloquio a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe. Il Wall Street Journal ha scritto che il suo viaggio aveva lo scopo di avvertire Vladimir Putin di non attaccare un paese NATO. Se questo è stato il motivo principale della sua missione, significa però che l'intelligence USA aveva indizi di un'imminente azione russa. Da tempo gli analisti della difesa dicono che Mosca vorrebbe assaggiare la compattezza della NATO con una limitata azione terrestre, o con dei droni, o con un potente attacco cyber contro uno degli stati baltici. Un modo per intimorire gli europei e convincerli a non aiutare più Kiev. In termini generali la minaccia quindi esiste, ma ieri un alto funzionario della UE ha fatto sapere che non c'erano e non ci sono segnali di un'imminenza di questo attacco. Perché quindi l'urgenza del viaggio del numero uno della CIA? Seconda questione, Putin in difficoltà vuole un'escalation in Ucraina. Fino a dove? Secondo Bloomberg avrebbe preso in considerazione anche l'ipotesi di usare la bomba atomica tattica per cambiare gli equilibri del conflitto. È una minaccia che i russi fanno girare da tempo per intimorire ucraini ed europei. Secondo gli esperti la possibilità però che Putin decida di usarla è veramente bassa, non inesistente, ma bassa. Non si sa se Ratcliffe abbia affrontato l'argomento o se abbia chiesto ai russi di ridurre i bombardamenti con i missili balistici delle città ucraine. Non si sa poi se abbia parlato dei raid ucraini sulle infrastrutture economiche russe, sempre più devastanti. Si sa però che il capo della CIA, l'ha scritto la rivista Politico, ha chiesto ai russi di ridurre il loro impegno economico e militare con l'Iran. Non si sa cosa gli sia stato risposto e se e quale eventuale scambio gli sia stato proposto.
1: Adesso in Nepal, dove le squadre di ricerca e soccorso stanno operando dopo che l'alluvione di mercoledì ha travolto i villaggi al confine con il Tibet, trascinando persone e detriti a valle. In studio con gli ultimi aggiornamenti, Valeria Schroeter.
0: Sì, come dicevi Mattia, continuano le ricerche dei dispersi. Secondo l'ultimo bollettino della polizia nepalese, il numero delle vittime è salito a 469, una cifra che da ieri aumenta costantemente. Si contano almeno 1400 dispersi tra Cina e Nepal. Tra questi ci sono anche 3 cittadini italiani, Marco Ratto, un 50enne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali, i tour operator. Su indicazione del ministro Tajani è stato disposto l'invio di personale a Kathmandu. L'alluvione ha danneggiato i collegamenti, la linea elettrica e altre infrastrutture. Questo ovviamente complica i soccorsi, come anche il rischio di nuove alluvioni. La Cina, è arrivata poco fa questa notizia, ha sospeso un'operazione di soccorso per l'elevato rischio di nuove inondazioni in Tibet. E intanto le cause dell'ondata di piena sono ancora oggetto di indagine. Quello che sembra abbastanza certo, da quello che si può vedere dalle immagini satellitari, è che una parte di un ghiacciaio si sia staccata per una massa di circa 10 milioni di metri cubi e abbia poi trascinato a valle acqua e detriti.
1: Grazie Valeria. È morto il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. La notizia è arrivata ieri pomeriggio, aveva 84 anni ed era detenuto in un ospedale psichiatrico dell'Aia. Il servizio di Shauki Senusi.
3: Ratko Mladic sognava di diventare un eroe per i serbi, ma ha concluso la sua vita da criminale di guerra in carcere. Di fronte ai giudici dell'AIA era apparso un uomo invecchiato, confuso, segnato dalla malattia, dalla guerra, da 16 anni di latitanza e dal suicidio della figlia. Un'immagine lontana anni luce dal Mladic spavaldo che a Srebrenica brindava con i caschi blu olandesi, che ingannava la folla abbandonata dall'ONU con sorrisi e dolci per i bambini, lo stesso uomo che qualche ora dopo avrebbe ordinato il genocidio nel cuore del vecchio continente. Quel giorno l'Europa perse definitivamente il suo onore, ma già prima di Srebrenica ci fu il silenzio complice di fronte al massacro e all'assedio di Sarajevo, lungo 44 mesi e 10.000 morti. Sulla pietra all'interno del memoriale di Potokari a Srebrenica è incisa la scritta 8.372 e tre puntini, perché il numero esatto delle vittime del genocidio è ancora da stabilire. Ogni 11 luglio vengono tumulati i resti delle persone identificate attraverso l'analisi del DNA. Scene strazianti di famiglie che cercano ancora i propri cari, condannate al lutto e al dolore inflitti da un uomo che ha incarnato il male assoluto.
1: Più di 30 anni dopo il massacro di Srebrenica, Mladic e la sua memoria generano ancora divisioni. Sentiamo Luca Zanoni, direttore dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
4: La questione della memoria è legata anche a una figura che continua ad essere divisiva, vuoi per i vari nazionalismi che ci sono, in particolare appunto quello serbo che si nutre un po' di questo vittimismo. Uno dei giornali filo regime, filo Vucic, diciamo, in Serbia, apre con: la vera notizia di oggi non dovrebbe essere la morte di Ratko Mladic, ma la sua uccisione presso il tribunale dell'Aia. È difficile sostenere il responsabile di buona parte delle uccisioni che ci sono state in Bosnia. Mladic è ovviamente responsabile e dietro c'era una struttura. Quindi questa struttura qua, in un modo o nell'altro, tende ancora a proteggere, no, queste figure. Dall'altra parte, ovviamente, in Bosnia c'è un clima, un atteggiamento diverso. Quello che manca, in qualche modo, nella Serbia di oggi è una presa di distanza.
1: La politica, Elly Schlein riparte dalle feste dell'unità, la segretaria del PD inizia oggi il suo tour che la porterà nei prossimi giorni in diverse città, ma non a Milano e Torino. Da capire se dirà qualcosa sull'argomento che sta agitando soprattutto il suo partito, le primarie. La segretaria al momento ha preferito non entrare nel dibattito, la priorità ora è incalzare il governo sui problemi del paese. Sulle primarie la linea è attendere i 5 Stelle e riparlare dopo l'approvazione della legge elettorale. Da Roma, Anna Bredice.
5: Prima la proposta di tassare gli extraprofitti delle società energetiche, subito dopo una nota per segnalare il dimezzamento dei fondi per gli asili nido. Questioni di interesse reale per i cittadini, temi concreti che il governo naturalmente mette in sordina. Per Elly Schlein invece sono i punti fondamentali su cui impostare ora la campagna di ripresa dopo l'estate e anche la risposta a chi nei partiti del campo largo, ma anche nel PD, vorrebbe costringerla ad entrare nel merito delle primarie, soprattutto per rispondere a chi, proponendo i nomi di partigiani o altri esperti, esponenti, implicitamente le manda un messaggio: sei troppo debole per correre e vincere la sfida più importante. La strategia quindi di Elly Schlein è di continuare a parlare dei problemi irrisolti del governo, soprattutto nei giorni in cui Meloni andrà ad autocelebrarsi a Bari, e lo fa anche per stabilire una sorta di agenda. Ora c'è il programma da definire e poi le regole per scegliere il candidato. Questo sembra il suo obiettivo: aspettare che i 5 Stelle concludano il loro percorso di ascolto e poi dopo il 20 settembre sedersi ad un tavolo e definire le priorità di un programma condiviso, come lo stesso Conte aveva stabilito prima ancora di iniziare lui ad alimentare un dibattito sui punti più controversi. Da quello che si è capito, sarà questa la linea che Schlein seguirà nei suoi interventi a cominciare dai prossimi giorni, in particolare le feste dell'Unità. Sarà a Genova il 1 settembre e il giorno dopo sul palco a Genova salirà anche la sindaca, che qualcuno vorrebbe come sua rivale alle primarie. Schlein però non sarà alla festa di Milano, dove la coalizione di centrosinistra non ha ancora deciso se fare le primarie per il sindaco, tantomeno chi candidare. A Milano la festa si conclude il 13, proprio quando a Reggio Emilia alla festa nazionale è previsto il comizio conclusivo di Elly Schlein, e lì forse Elly Schlein annuncerà le sue proposte su cui il partito e la coalizione dovranno discutere. Linea allo studio.
1: Hanno parlato per 10 ore coi PM e gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ieri nel carcere di Rebibbia si sono svolti gli interrogatori di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, che per la prima volta hanno fornito la loro versione dei fatti sull'attentato. I due hanno detto di essere stati assoldati per circa 3.000 euro da Gomez Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, e di non sapere chi fossero né Lavitola né Ranucci. L'ordine era quello di piazzare una bomba sotto casa del giornalista e non, come sostiene Lavitola, di sparare solo alcuni colpi di avvertimento. L'obiettivo comunque era una messa in scena che non avrebbe dovuto avere conseguenze, hanno confermato gli indagati, che puntano ora a far cadere l'aggravante di stampo mafiosa e chiedono misure alternative al carcere. Ranucci intanto aspetta la decisione della RAI, che dovrebbe nelle prossime ore ufficializzare la sua rimozione da report e la proposta di un incarico alternativo. Sull'inchiesta, sull'attentato, sentiamo Mario Di Vito, giornalista del Manifesto.
6: Hanno risposto a tutte le domande dei pubblici ministeri con l'obiettivo di far cadere l'aggravante mafiosa, che comunque riguarda più il presunto mandante Walter Lavitola che loro, ma soprattutto perché loro chiederanno di poter accedere a una forma alternativa al carcere di detenzione domiciliare. Poi le domande ruotavano per lo più appunto attorno ai loro rapporti veri o presunti con il mandante Lavitola, e a questo proposito loro hanno sostanzialmente negato di aver mai conosciuto Lavitola e hanno detto di aver avuto rapporti soltanto con Gomez Clesio Tavares, quello che avrebbe contattato queste persone per fare l'attentato dell'ottobre scorso. Già nella prima ordinanza del GIP viene messa in dubbio il reato di strage che ipotizzava la procura, perché mancherebbe tutta una serie di requisiti, e questo chiaramente attenuerebbe anche la posizione di questi esecutori materiali. E in più bisogna capire quanto loro fossero consapevoli del piano che aveva messo in piedi Lavitola. Da questo dipende anche l'aggravante mafiosa che viene contestata, perché se loro ne erano inconsapevoli, questa aggravante sembrerebbe destinata a cadere o in qualche modo ad attenuarsi.
1: Ancora un'inchiesta sull'ex Ilva di Taranto. Il nuovo fascicolo riguarda la precedente gestione di ArcelorMittal e la sua amministratrice delegata. Il servizio di Valentina D'Amico.
7: L'ipotesi di reato è di bancarotta fraudolenta nella gestione dell'ex Ilva, iscritta nel registro degli indagati Lucia Morselli, che dal 2019 al 2024 ha guidato l'azienda per conto di ArcelorMittal e poi di Acciaierie d'Italia. Morselli, oggi presidente di Pininfarina, storica azienda torinese di carrozzerie per automobili, è indagata anche per presunte operazioni volte a sottrarre o indebolire le risorse del gruppo siderurgico. Tutto parte da una densa denuncia presentata dai commissari straordinari dell'ex Ilva al Tribunale di Milano. Già a gennaio scorso il ministro per le imprese, il Made in Italy, Adolfo Urso, aveva annunciato pubblicamente: intenteremo una causa di risarcimento danni tra le più significative della nostra storia, perché dietro il dissesto dell'Ilva c'è stato un disegno predatorio, scrissero nero su bianco i commissari. Una strategia consapevole portata avanti da ArcelorMittal attraverso una governance parallela che avrebbe aggirato il consiglio di amministrazione, puntando a indebolire il gruppo italiano, trasferendo sistematicamente risorse a vantaggio della multinazionale franco-indiana, contestazioni che hanno portato a una richiesta di risarcimento da 7 miliardi di euro. Respinge le accuse l'imprenditrice Lucia Morselli, che per bocca del suo legale si dice pronta a collaborare con la procura. Ennesimo filone di inchiesta per un'azienda che conta diversi procedimenti attivi. Oltre al maxi processo ambiente svenduto in corso a Potenza, altre inchieste giudiziarie, principalmente tra la procura di Milano e quella di Taranto. La stessa Morselli risulta indagata anche a Taranto per presunte irregolarità nella gestione delle emissioni di CO2 e delle quote ETS. Le accuse in questo caso: associazione a delinquere, disastro ambientale e truffa ai danni dello Stato.
1: A Ceuta la tensione resta alta e i cittadini da alcuni giorni protestano per la gestione della crisi migratoria di fine luglio, quando 80.000 persone hanno attraversato il confine tra Marocco e Spagna attraverso l'exclave. Circa 8.000 migranti si trovano ancora in città. La tensione ora sta sfociando in episodi di violenza. Ieri un gruppo di residenti ha preso d'assalto un campo profughi. Il servizio da Madrid.
8: Gli incidenti sono iniziati nel tardo pomeriggio, quando un gruppo di persone ha bloccato la strada per impedire il passaggio al camion della Croce Rossa che portava acqua e cibo alla tendopoli costruita dai migranti in una spiaggia di Ceuta. I lacrimogeni della polizia però non hanno fermato i manifestanti, che hanno sfondato il cordone di sicurezza e sono riusciti ad arrivare alle precarie abitazioni dei migranti. Poi hanno iniziato a sfasciarli e a incendiarle, riuscendo a distruggere parte dell'accampamento. Alcuni migranti sono stati picchiati e la polizia è riuscita a frenare i tafferugli e a rimandare indietro i manifestanti solo con difficoltà. Un gesto di odio razzista che dimostra però quanto la situazione a Ceuta sia fuori controllo. I ritardi nella gestione del governo di Pedro Sanchez, gli ostacoli posti dall'amministrazione locale per impedire il ricollocamento dei migranti, i discorsi anti-immigrazione amplificati dalla destra e dall'estrema destra hanno portato al limite la convivenza a Ceuta. La tensione era alta da giorni. Prima dell'assalto alla tendopoli, un gruppo di migranti aveva preso a sassate un'auto dell'esercito spagnolo, spaccando il parabrezza. Il governo di Madrid ha condannato l'aggressione razzista e quello di Ceuta, una città dove il 40% della popolazione è di origine araba, ha lanciato un appello alla calma, ma forse troppo tardi. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Infine le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà contrassegnata sin dalle prime ore da temporali intensi su Alpi, Prealpi e pianure del nord-ovest. Nel corso del giorno poi i temporali si sposteranno anche sul Triveneto. Sono possibili grandinate sul resto delle regioni. Invece nel centro-sud il sole sarà prevalente, il caldo intenso su tante città con punte anche di 42 gradi. Ed è tutto alle 7:47 minuti per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Valeria Schroeter. Le notizie tornano alle 8:30. Buon ascolto e buona giornata.

Ed eccoci qua di rientro dopo il GR di Popolare Network. Io praticamente sono andato in doccia perché questa afa mi ha portato a un eccesso di espulsione di umidità corporea e quindi per ovvi motivi, anche se non dotato, farò domanda alla direzione di avere anche questa possibilità, perché in queste situazioni sicuramente mette più agio indubbiamente aver modo di detergersi. Comunque dicono che è segno di buona salute quando uno espelle liquidi, per cui insomma dai, mettiamola così, va. Oh, ma che bella notizia! Temporali per tutto il weekend. Guarda che avevo già, almeno però ho guardato, poi non so, molte volte mentono per evitare che si disdicano weekend e quant'altro, ma a Porto Levante, zona d'imbarco per il Gebo nello scanno Cavallari, per domani e per domenica hanno messo temperature estiva e assolutamente no precipitazioni. Sto facendo tutti gli scongiuri perché scanno Cavallari sabato, poi la meravigliosa gita che ho programmato per domenica nell'isola che non c'è, che è Scano Boa, già protagonista nel romanzo di Gian Antonio Cibotto, una meraviglia assoluta.

farò sapere lunedì. Cucumber Lodge, il brano di Briskey che stiamo ascoltando, di rientro dopo il GR di Popolar Network. E poi ho portato un disco uscito nel 1993 che la Reflex in Limited Edition ha riproposto. Altri suoni si possono definire, è il progetto, il primo disco di Mike Pardinas nel suo progetto Music, conosciuto anche come Kid Spatula, conosciuto anche per le collaborazioni con Aphex Twin. Si parla di EDM, elettronica, ambient, per le divagazioni sonore da altri suoni di music anche nel sincopato drill and bass.

1993 per la Riflex, di cui è produttore anche Aphex Twin, con Mike Pardinas il suo progetto, oltre che il nickname Kid Spatula, anche per Music, Mew scritto come la lettera greca, proprio dal misterioso nome del continente che si pensava avversario ad Atlantide, cioè quello più ad oriente, il continente Mu. Riferimenti esoterici chiaramente per queste sonorità, questi aspetti ambient e dilatati, colonna sonora direi per la giornata odierna che dà suoni e sensazioni a questa foschia. Foschia che non è certamente di stagione, ma che sta avvolgendo la nostra città, per cui mi raccomando, sai mai, prudenza è per la strada, mai guai.

Ora uscito anche in musicassetta, questo formato per me è molto affascinante, è stato il primo tra l'altro, anzi prima ancora avevo le bobine della BASF, mi ricordo, e non solo, su questo registratore, avevo 3-4 anni, mi mettevo a registrare mettendo gli altoparlanti della radio vicino a questo registratore a bobina. Poi le musicassette, ed è stato un grande passo avanti, poi con il CD, insomma queste musicassette in cui troviamo anche la pubblicazione Tango Invective per Music, che è stato riproposto dalla label Reflex. Allora, sono le 7:57 minuti, con Stateless portiamo avanti le sonorità tra l'elettronica, in questo caso col featuring di Bless e il brano Leave Me Now, The Future Sound of Jazz. Siamo in Germania, questa è la Compost Record, andiamo poi in pubblicità, si rientra e faremo introduzione per quello che sarà questa sera a Ravenna al Mar per la visita ai Mosaici di Notte. A tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Alfagamma bettizzato, scritto con lettere greche, tra l'altro, nonostante la chiara provenienza brasiliana. È il primo disco del percussionista, polistrumentista Carlinhos Brown dei Tribalistas, che chiaramente lo troviamo da solista, per un disco veramente molto molto bello. Ci porta in un tour, è il titolo del brano che stiamo ascoltando, Tour.

Un tour per il mosaico di notte. Ravenna, città tanto bella quanto disordinata, ma ha dei monumenti meravigliosi, il mosaico, la tradizione bizantina, la bellezza paleocristiana. Ravenna è una città splendida, oltre che i lidi più verso le coste, la storicità a due passi da Bologna, e quindi per iniziare il weekend questa sera con l'incontro dedicato al tour, appunto, come dice Carlinhos Brown, però in questo caso per il mosaico di notte. Ne parleremo, se riesco a contattarlo a breve, con Roberto Cantagalli, che è il direttore del MAR. Onorato di avere questa conversazione per saperne di più. La loggetta, per quanto riguarda uno dei contenuti molto suggestivi all'interno del MAR, avrà poi modo di ospitare un pubblico curioso attento per l'aperitivo post-giro, post-tour, dedicato al mosaico di notte, che sarà questa sera, venerdì 28 agosto.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: Della meraviglia assoluta di Ravenna ne parlo spesso perché nel cuor mi sta, come ben sapete, allo stesso modo che Ferrara. Pensate che bello collegare Bologna, Ferrara, Ravenna, così vicine, così diverse tra di loro, e non solo per specialità enogastronomiche, ma soprattutto per storicità, per arte, per periodi che hanno vissuto splendore veramente molto importante. Il mosaico chiaramente quest'oggi è protagonista, ma lo sarà ulteriormente questa sera per il mosaico di notte. Abbiamo già parlato del Mar, anche ricordo la visita che ho riportato per la rassegna dedicata all'immenso Mattia Moreni, ce ne saranno altre che seguiremo. Intanto però teniamo viva l'attenzione con questa bellissima iniziativa, con noi Roberto Cantagalli, direttore della sede espositiva, al quale do il buongiorno. Buongiorno Roberto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: Ma grazie per essere così mattiniero, oltretutto oggi sarà impegnato anche per quanto riguarda la serata e questo tour all'interno del Mar e non solo, immagino. Ci può dare qualche dettaglio di più, ad esempio a che ora si comincia, quando è l'incontro per il tour nel mosaico di notte?
2: Nel momento di incontro è alle 18, quando il museo chiude per tutti i visitatori, ma apre le sue porte all'imbrunire per i fortunati che si saranno iscritti a questa visita guidata molto particolare, perché prenderà in considerazione e si svolgerà nella nostra sezione dedicata al mosaico contemporaneo. Ravenna non è soltanto famosa per il suo mosaico storico bizantino, paleocristiano, delle sue grandi basiliche, ma conserva al Museo d'Arte della Città, al Mar, un'importantissima collezione d'arte contemporanea che ospita opere di artisti che ha fatto la storia dell'arte nel Novecento, a partire da Chagall, che iniziò proprio la sua esperienza col mosaico a Ravenna, e conserviamo, rendiamo fruibile al pubblico il primo mosaico che Chagall ha realizzato, il Gallo Blu, Le Coq Bleu. Quindi stasera una visita guidata in inglese e in italiano, quindi saranno due le visite, la visita in italiano partirà alle 18:15 all'interno di questa sezione per approcciare, per vivere l'esperienza del mosaico in modo inconsueto. Come dico sempre, a Ravenna è possibile vivere l'esperienza del mosaico attraverso 2000 anni di storia, appunto dal mondo romano fino alla più attuale contemporaneità.
1: E infatti è vera, scusi se la interrompo,
2: prego.
1: Una specificità che volevo sottolineare, perché ho detto e non solo, è interessante rivivere questa contemporaneità e oltre per quanto riguarda l'arte musiva, molto estremamente affascinante. E aggiungo, ho ammirato anche una mostra dedicata a Burri all'interno del Mar, certo, che immagino che con questo nero e oro a confronto sarà protagonista anche lui nel giro,
2: certo.
1: Azzardo,
2: sì.
1: Anticipare. Direttore.
2: E noi abbiamo acquisito un'opera di Burri proprio in seguito a quella mostra, un'opera appunto nero e oro, in cui l'oro è stato applicato non attraverso, diciamo, elementi pittorici, ma foglie di oro che simulano in qualche modo le tessere vitree del mosaico che Burri conobbe in seguito ad una sua esperienza negli anni 90 a Ravenna. Quindi insomma una visita inconsueta, soprattutto la possibilità di vivere non soltanto un approccio con l'arte, con il mosaico contemporaneo in modo molto forte, significativo, perché appunto le opere sono importanti, ma anche vivere l'esperienza di una visita al museo nel silenzio, in un ambiente intimo. Come diceva, il museo è chiuso al pubblico, quindi ospita ed è totalmente dedicato ai fortunati visitatori che questa sera, insomma, avranno la possibilità di entrare e vivere un'esperienza, come dicevo, assolutamente originale. E l'originalità poi continua, perché al termine della visita i visitatori potranno beneficiare di un aperitivo nella loggia cinquecentesca, nella loggia veneziana del Mar, che penso sia uno
1: stupenda.
2: Dei punti più belli della città. Esatto, si apre una prospettiva della città assolutamente, sì, inconsueta, e quindi è una loggia che normalmente non è aperta e viene aperta proprio in questa occasione.
1: Ma Ravenna è un po' disordinata, direttore, me lo consente, non è una critica, è un'osservazione, perché
2: certo,
1: almeno per me è affascinante, no, tutto ciò, però
2: certo,
1: è abbastanza disordinata in tutti questi aspetti, improvvisamente ti senti smarrito, sarà anche per come sono strutturate le strade, ci si perde in un attimo a Ravenna.
2: Sì, diciamo che è stata fatta molta ironia su questo aspetto, penso che sia anche fondata. Comunque Ravenna ovviamente ovviamente ha un patrimonio culturale molto vario ed esteso, quindi il lavoro che stiamo facendo proprio in questo momento è cercare di mettere ordine, ha ragione, effettivamente c'è questa necessità, e mettere ordine cercando di facilitare l'esperienza di visita attraverso anche una segnaletica che utilizzerà anche app, insomma nuove tecnologie per poter in qualche modo massimizzare l'esperienza di visita e non perdersi in questo mondo che certamente è affascinante ma che può anche un po' disorientare.
1: Sì, allora non era assolutamente un'osservazione critica, considerando che io mi perdo dal garage all'appartamento di dove abito, perché come diversi uomini, e questo è molto maschile, non ho assolutamente senso dell'orientamento, devo mettere Google Map per raggiungere il posto di lavoro, quindi è una cosa, e a Ravenna mi sento giustificato, quindi mi mette a mio agio tutto ciò, è un aspetto molto affascinante invece. E poi la proverbiale ospitalità, ricordiamo questa loggia meravigliosa che veramente dà una prospettiva assolutamente che rapisce per quanto riguarda l'accoglienza dopo un tour che veramente è da non perdere. Progetti futuri, ho avuto qualche tra virgolette soffiata velocemente prima del congedo.
2: Noi il 17 ottobre inaugureremo una mostra dedicata a Nicola Samori, che è un artista contemporaneo forse tra i più importanti nella scena non soltanto nazionale ma internazionale. È in vista per un concorso legato a un intervento che verrà fatto alla Sagrada Famiglia a Barcellona, quindi è un finalista tra gli artisti internazionali che sono stati convocati, e ha appena tenuto due mostre alla Biblioteca Ambrosiana di Milano e a Capodimonte a Napoli, per dire come effettivamente sia importante, e soprattutto è un artista che ama, anche alla luce delle sue capacità tecniche straordinarie, ama il dialogo e il confronto con l'arte storica, con l'arte antica, quindi veramente una mostra originale. Oltretutto Samori per la prima volta realizzerà un mosaico, quindi lo sta realizzando in questi giorni, e presenterà 5 opere inedite che sono state proprio realizzate e concepite per questa mostra, quindi veramente un'occasione importante per conoscere un artista che si sta proiettando nel mondo dell'arte contemporanea in modo molto significativo, sta veramente lasciando un segno.
1: E il Breakfast Club con la rubrica In Mostra non lo perderà assolutamente, anzi ne daremo approfondimento, perché tra l'altro è un artista che adoro e assolutamente ne riporterò anche visita dal vivo per tutto ciò. È una sede espositiva da non perdere, se non è mai capitata l'occasione lo caldeggio assolutamente. Vi sono ancora posti disponibili, immagino, per la visita?
2: Sì, ci sono ancora posti disponibili, consiglio di visitare il sito Visit Ravenna, dove è possibile prenotare la visita. E poi magari cogliere l'occasione per tornare un'altra volta, perché noi abbiamo inaugurato in maggio una sezione fotografica meravigliosa dedicata a Paolo Roversi, che è un grande fotografo conosciuto nel mondo della moda, ma che è considerato l'artista della luce, quindi un artista che dipinge e realizza fotografie pittoriche, quasi dipingendole con la luce, con una tecnica assolutamente particolare, una sezione anche dal punto di vista allestitivo assolutamente che stacca assolutamente con lo stile della Pinacoteca, quindi veramente per molti visitatori rappresenta una sorpresa assolutamente inattesa, una sezione da vedere, perché è l'unica esposizione permanente dedicata a Paolo Roversi, che tra l'altro opera e vive a Parigi ma di Ravenna, è nato a Ravenna e la sua esperienza si è formato proprio nella nostra città, quindi un'altra un tributo ad un grande artista che sta continuando a segnare il tempo, insomma, nel mondo dell'arte contemporanea per quanto riguarda la fotografia a livello internazionale. È l'unico fotografo italiano ad aver realizzato il calendario Pirelli, l'iconico calendario. Bene. Da cui sono passati i più grandi fotografi, quindi li aspettiamo anche per questa sezione.
1: Onoratissimi di essere vicino al mar, di essere vicini alla città di Ravenna con il Breakfast Club e con la nostra emittente Radio Città Fujiko. Dopo il tour per questa sera, attenzione solo per chi la merita assolutamente, un bel piatto di cappelletti in brodo alla Gardella.

0: città. Com'è il tempo adesso, Roberto, in quel di Ravenna?
1: Ma diciamo che è variabile, caldo ovviamente, caldo, però sì. Insomma...
0: C'è foschia a Bologna.
1: Quindi, sì, esatto, anche qui insomma non è proprio il massimo. Siamo un po' più vicini al mare, quindi risentiamo un po' di più della brezza marina, ma insomma...
0: Dai,
1: non è una giornata.
0: Magari che dopo la nebbia arriva sempre il sereno, di solito, quindi attendiamo una bella giornata.
1: Confidiamo su questo, ma la visita si farà comunque in qualunque condizione.
0: E io ringrazio tanto Roberto Cantagalli, direttore del Mar di Ravenna, e ci vedremo presto, e con un caloroso abbraccio mi congedo per questo bel last minute al breakfast.
1: Grazie a voi e un abbraccio.
0: A presto, direttore.
1: A presto.

A proposito di grandi artisti, se vogliamo anche disordinati, ma disordinati a modo loro, lui è l'immenso Eric Dolphy, che troviamo qui alla tromba, Freddie Hubbard però con Richard Davis e Anthony Williams per quanto riguarda l'aspetto di ritmica, e al vibrafono tale Bobby Hutcherson, altro grande fenomeno. Uno dei dischi più belli di Eric Dolphy, How to Lunch, ed è l'unico disco di Eric Dolphy inciso per Blue Note Record. Queste tessere di mosaico di Bobby Hutcherson sulle note al flauto traverso di Eric Dolphy. E pensate, questo brano, quando io ho acquistato giovanissimo questo disco, ho detto: ma come? Lui è grande talento, oltre a

tre, al clarinetto basso, al sax, contralto, flauto traverso, e il terzo brano è dedicato a Severino Gazzelloni. Infatti si chiama, quello che stiamo ascoltando porta il titolo Gazzelloni. Lo portiamo fino alla pubblicità perché per me è un capolavoro assoluto, che se ne dica, e torniamo perché il venerdì si va in scena e la scena è Scena Natura. A tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Seppur settimana zero per la stagione 2026-2027, siamo appena rientrati dallo stacco d'agosto con il Breakfast Club, la prima colazione in diretta, e con il venerdì in scena riprendiamo i contenuti pre-agostiani, se così si può dire. Ci siamo salutati con Scena Natura, che seguiamo con grande attenzione, Fienile Fluo e tante organizzazioni che portano un'attenzione particolare al nostro territorio collinare. A tale proposito ci stiamo avvicinando al termine, appuntamenti per il weekend e per il prossimo weekend che sarà il primo del mese di settembre. Ne approfitto per dare il buongiorno e ringraziare per la disponibilità Olivia Spatola. Buongiorno Olivia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Ma che stagione estesa, mamma mia, e poi va anche nel mese di settembre, veramente tanti contenuti e anche un interesse per il territorio unito all'arte, al teatro, alla musica, alla poesia, bello. Grazie,
1: sì, abbiamo...
0: per questa offerta che date alla nostra città, Olivia.
1: Grazie di questi graditissimi complimenti. Sì, abbiamo una programmazione abbastanza articolata e estesa che abbraccia un po' tutto il periodo estivo, però sì, giustamente, come anticipavi poco fa, siamo quasi giunti al termine, abbiamo ancora alcuni appuntamenti a mio avviso molto interessanti, però siamo verso il finire di questa lunga programmazione iniziata a giugno.
0: È la nona edizione, tra l'altro, di Scena Natura, se non mi sbaglio, quindi è già da tempo che si conferma un punto di aggregazione di cultura, oltre che di bellezza. Già da questa sera ci saranno appuntamenti, Olivia?
1: Da domani.
0: Domani, okay.
1: Da domani abbiamo un appuntamento che si chiama, un doppio appuntamento, a dire la verità, è un spettacolo, è una passeggiata spettacolo, quindi una passeggiata teatralizzata, è un doppio appuntamento perché ci sarà una versione sia diurna che notturna, uno spettacolo che si chiama Tra gli alberi Walk e poi Tra gli alberi by Night, con appunto due appuntamenti, uno alle 19 e uno alle 21:30. È un stesso spettacolo però che chiaramente muta fortemente la propria natura fra la versione diurna e la notturna, molto affascinante anche la versione notturna perché è accompagnata con questo percorso che si fa con delle lanterne ed è interessante vedere proprio come muta completamente il paesaggio con l'avvento quindi certo. Della sera. E quindi sì, lo spettacolo sostanzialmente nella sua forma è il medesimo, però poi ha una configurazione veramente profondamente diversa con l'avvento della notte, quindi può essere anche replicato perché è veramente molto interessante vedere come si anima la natura, i medesimi luoghi appunto con il calar della notte.
0: Chi ci sarà a condurre questa passeggiata?
1: Questa passeggiata si sviluppa con un'attrice, Angelica Zanardi, e un musicista, Marco Mozzati. È appunto un percorso che si fa all'interno di un'area sui colli di Bologna, a Monte Paderno, quindi vicina a Fienile Fluo, che è un po' la sede anche dei nostri spettacoli. Non vengono fatti solo a Fienile, ma insomma buona parte sì. E il punto di ritrovo è a Fienile e da lì parte questo percorso che è un percorso a tappe accompagnato quindi da questi due artisti che appunto ci conducono alla scoperta delle colline bolognesi attraverso racconti, aneddoti, partendo dalla storia degli alberi. Quindi gli alberi diventano un punto diciamo da cui poi avviare una narrazione che ci fa scoprire tante curiosità sulla nostra storia, le tradizioni, il territorio, insomma,
0: certo.
1: Delle nostre colline.
0: Sì, no, sono...
1: Quindi è molto, molto interessante, anche da piacevole, è un modo diverso per diciamo, vivere uno spettacolo di teatro, perché questo è teatro, però è anche un modo per imparare tante curiosità, quindi assolutamente può abbracciare un pubblico
0: eterogeneo,
1: molto, sì, molto eterogeneo,
0: sì, intergenerazionale e quant'altro. Poi
1: sì.
0: Io, seppur uomo di pianura, ho una grande passione per i colli bolognesi, finalmente riconosciuti, ma anche grazie a chi porta iniziativa, come Fieni Le Flo, come Scena Natura, che diventa poi protagonista per valorizzare finalmente questa parte del nostro comune. Sono veramente vicini a noi, quindi quello che abbiamo dietro l'angolo non dobbiamo assolutamente trascurarlo, anzi, perché è bellissimo e quindi merita assolutamente un'attenzione ulteriore. Valorizzarlo con l'arte, la cultura, il teatro, la musica, l'incontro, il dibattito e la poesia, come da Clexidra, Pieni Le Flo, l'organizzazione che porta questa nona edizione, decisamente importante alla proposta di un pubblico attento. Pubblico che si può informare online attraverso, può anche prenotare online attraverso
1: il nostro sito, che è appunto www.crexida.it/scenanatura, dove appunto si trovano tutte le informazioni sugli appuntamenti, tanti contenuti, tante foto. C'è anche la piattaforma per eventualmente chi desidera acquistare il biglietto, oppure si può fare anche direttamente in loco. E, però sicuramente quello è un punto informativo importante, oppure abbiamo sempre anche il sostegno e l'appoggio di Fieni Le Flo, quindi insomma si può telefonare in struttura e insomma noi e tutti gli operatori insomma che ruota attorno a questa attività sono sempre ben lieti di dare informazioni anche telefonicamente
0: a tutto ciò. Certo, esatto, siete soddisfatti?
1: Siamo soddisfatti e sono sviluppare le
0: anche un po' stanchi, non so.
1: Insomma, è stato per tutti un'estate faticosa, devo dire, per le ragioni che ormai di cui abbiamo parlato fin troppo con questo caldo tremendo, quindi sicuramente è stata impegnativa. L'organizzazione di eventi è sempre impegnativa,
0: certo.
1: Però insomma noi lo facciamo con grande passione, altrimenti non sarebbe possibile fare diversamente, insomma.
0: Se ti impegno ancora un pochettino con 2 minuti di musica e poi parliamo velocemente anche degli appuntamenti a seguire.
1: Certo,
0: a tra poco allora,
1: sì,
0: Olivia, grazie.
1: A tra poco,
0: intanto
1: grazie.
0: Morrison.

0: Radio Città Fucico, il Breakfast Club, la rubrica in scena, la prima puntata che accompagna verso la conclusione la rassegna nona edizione di Scena Natura. Abbiamo presentato quello che sarà per quanto riguarda la giornata di domani, già vicini, domani sabato 29 agosto, quindi il prossimo appuntamento per Scena Natura e per la conclusione. Adesso da Olivia sapremo meglio anche i contenuti, sarà poi per il 6 settembre. Dico bene, Olivia?
1: Esattamente, sì, l'appuntamento successivo è il 6 di settembre e abbiamo l'ultima replica di uno spettacolo nuovo messo in scena per la prima volta quest'anno, che fa parte di un progetto più ampio. Lo spettacolo si chiama Fuori Porta Cartolina 2,
0: sì, Cartolina 2.
1: Colle dei Miracoli, ed è questo uno spettacolo dedicato a San Luca, quindi al santuario della Madonna di San Luca, e quindi a un'altra area, diciamo, dei colli bolognesi. Quindi si esce dall'area di Fienile Flossmann, della nostra casa, ecco, e si va un po' alla scoperta di un'altra area collinare carissima ai bolognesi, perché è proprio il nostro, diciamo, simbolo. Insieme alle due torri, San Luca è il, diciamo, proprio uno degli elementi simbolo della città. Ed è anche un fortemente carico di significati, valenze, ed è una storia molto interessante quella che ruota attorno appunto anche al santuario di San Luca, forse anche poco conosciuta dai più. Quindi è uno spettacolo che sempre con questa modalità un po' itinerante, quindi di portare il teatro all'aperto, ecco, è un modo per incontrare ancora una volta natura e storia, in questo caso anche imparando qualcosa in più sulla storia del santuario, dove è nato, si è evoluto nei tempi, e quindi anche questo trovo sia molto molto interessante.
0: Sì.
1: E anche per la scoperta, o per chi lo conosce, una riscoperta, una visita a un'altra appunto zona collinare, come dicevo prima, nell'area dei 300 scalini, quindi il Parco del Pellegrino, dove c'è una vista meravigliosa, veramente meravigliosa, proprio sulla Basilica di San Luca.
0: Magica,
1: sì, veramente bellissima.
0: Quel parco, ti vedi questa edificazione sacra, che secondo me è di un'originalità, di un mistero, un aspetto esoterico bellissimo, e oltretutto quando ti trovi in quella prospettiva dici: ma come, questa è San Luca? Sì, è San Luca. Quindi
1: sì.
0: È veramente uno spazio di cui ho parlato con lo spettacolo che ho presentato con la regia di Matteo Belli,
1: sì,
0: per quello che è stato invece una delle altre precedenti realtà portate al Parco del Pellegrino, e quindi Cartoline 2, assolutamente, con questo motivo di incontro, direi che si conclude in maniera assolutamente magica, importante. Scena Natura, nona edizione per quanto riguarda questa rassegna, che continueremo certamente a seguire. Che dire, Olivia? Io, chi ci sarà invece? Sempre lo spettacolo di Matteo? Per
1: Matteo è un nostro caro amico e collaboratore che segue,
0: sì,
1: la regia di questi e anche altri spettacoli che abbiamo prodotto nel corso del tempo. Abbiamo sempre in scena Angelica Zanardi,
0: okay,
1: che è attrice e anche
0: direttore
1: artistico di Pexida, la nostra associazione culturale. Questo è uno spettacolo particolare perché è uno spettacolo veramente immersivo, nel senso che il pubblico viene dotato di cuffie wireless, quindi è tutto naturalmente dal vivo, però in questa formula immersiva in cui il pubblico seguirà questo percorso accompagnato dall'artista, però con un ascolto in cuffia, e dove la voce dell'artista che recita live è anche quindi
0: certo,
1: accompagnata da alcune piccole parti registrate, quindi da un insieme di altre voci, suoni che rendono appunto,
0: certo, accompagnano
1: la narrazione.
0: Merita assolutamente la salita dei 300 scalini.
1: Abbiamo anche un servizio navetta,
0: sì,
1: che può,
0: brava,
1: aiutare chi, diciamo, è un po' più pigro, oppure insomma per varie ragioni magari non può affrontare una comunque salita un po' impegnativa. Abbiamo questo servizio in navetta, quindi c'è un punto di incontro in via di Casaglia 39, da cui poi abbiamo la nostra jeep che fa la spola del punto di partenza, diciamo, dello spettacolo. Quindi che è sportivo, che ha piacere anche di fare una bella passeggiata,
2: esatto,
1: può naturalmente raggiungere poi il punto di partenza dello spettacolo a piedi, altrimenti c'è un comodo servizio navetta che non
2: è inutile.
1: Non è inutile e si conservano le energie per il resto dello spettacolo, che non è comunque impegnativo, ecco, questo lo dico magari per qualche ascoltatore che può essere incuriosito. È una passeggiata assolutamente alla portata di chiunque e quindi non ci sono assolutamente limitazioni da questo punto di vista.
2: E ne sono certo, anzi c'è solo da arricchire spirito, visione, estetica e bellezza con scena natura. Olivia, io ti ringrazio tanto, come ringrazio tutto lo staff, poi stiamo
1: grazie
2: in contatto.
1: Grazie a voi del sostegno.
2: E una buona giornata, importante. Ok?
1: Grazie mille.
2: A presto, ciao Olivia. Ciao.

E ricordiamo anche un aspetto legato alla geografia, la storia della vita dei santi. Grazie Dino, perché abbiamo entrambi questa passione. In effetti è vero, oggi è Sant'Agostino, uno dei più grandi teologi, filosofi e padri della Chiesa nella storia della cristianità. Lui veramente un grandissimo intellettuale, credo perché assurdo. Grazie Dino, un augurio a tutti gli Agostini, uno dei miei santi preferiti, uno dei nostri santi preferiti. Grazie Dino per questa attenzione. A Bologna si trasforma in Gusten. Un mio caro zio. Grazie Dino. Intanto anche Lino scrive: buongiorno William, mi collego solo ora, ma siccome sono uno avanti credevo fosse sabato, ho avuto una nottata complicata per chiusura autostradale a Lugo, mi dispiace, niente di che, ma ho dovuto girovagare tra Bubano, Mordano, quindi eri proprio al confine, eccetera, sarei passato anche da Castel Guelfo. Comunque, visto che il venerdì avevi la sezione musica italiana, ti segnalo i 5 elementi di Alessandro Quarta, edito da quel All Star di Giulio Cesare Ricci. Io ti consiglio, anzi ti ringrazio tantissimo e del consiglio, per meglio dire, e mi riprometto di farne ricerche. È arrivato un po' tardino il messaggio, però avremo modo di proporre anche questa tua proposta. Intanto grazie Lino, tutto bene, questo è l'importante. Domani è sabato, Lino, è domani.

0: Siamo giunti al termine, abbiamo terminato questa prima settimana, settimana zero, stagione 2026-2027 di Breakfast Club. Si ritorna con i magazine lunedì puntuali alle ore 7, è già quasi al 90% preparata anche la prossima settimana che ci introdurrà al mese di settembre. Tra poco rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, che sarà anticipata da Liberi Dentro, al che poi a metà settembre riprenderà anche l'Edipeo Enciclopedico. Ne approfitto per salutare Roberto Raspadori e Piero Di Domenico e ringrazio voi per l'attenzione, la co-conduzione e il motivo di dialogo che costantemente viene proposto attraverso al 333-180-9494. Dal vostro William Piana un buonissimo weekend, un caloroso abbraccio e poi a lunedì, ok? Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao, grazie.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
6: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
7: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: carcere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro ed Uradio TV, la trasmissione che tutti i giorni costruisce un ponte tra carcere e città. In conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e con me Antonella Cortese, a cui passerò già la parola perché oggi ci vuole raccontare di un libro di Ito Ogawa dal titolo La cartoleria Tsubaki. Antonella, di che libro si tratta?
2: La cartoleria Tsubaki è un libro tipicamente giapponese. L'autrice è Ito Ogawa ed è un libro pubblicato da Neri Pozza. È un libro importante tra i tanti che circolano in questo periodo perché ci parla dell'importanza delle piccole cose, dell'importanza del gesto, del curare le relazioni. E infatti la protagonista, che si chiama Hakoto, ha 25 anni, quindi è una giovane donna che per mestiere scrive per conto terzi, diciamo così. Ha ereditato dalla nonna una cartoleria che però è un luogo speciale. Tra l'altro discende da una famiglia di illustri calligrafi. Sapete quanto la scrittura giapponese sia legata al senso anche estetico del tratto, e quindi Hakoto lo interpreta perfettamente. Il mestiere di Hakoto è quello di trovare le giuste parole per qualsiasi avvenienza, per delle condoglianze, per la morte di una scimmia, oppure per comunicare la fine di un amore. Tutto questo cercando di capire esattamente la persona che richiede questo servizio, come sia fatta, che tipo di relazione ha con il destinatario della lettera, e anche che tipo di carta scegliere, quale inchiostro usare, quale tipo di grafia può essere consona a questo tipo di destinatario. Insomma, in questo libro conta un po' tutto, conta il piccolo dettaglio, ma conta anche come ci si mette in relazione. A 25 anni Hakoto scopre una cosa. Principalmente c'è da dire che la ragazza è vissuta con la nonna, e questa nonna granitica, severa, solida, a un certo punto lascia la vita e la cartoleria passa nelle mani della nipote. La nipote, che aveva una visione di questa donna, appunto, come vi dicevo, piuttosto, diciamo, come dire, formale anche, di quella formalità anche quella tipica giapponese. Invece cosa succede? Un evento un po' strano, che le arriva un sacchetto con una ventina di lettere scritte proprio dalla nonna, e quindi si ribalta un po' la storia, si conosce meglio questo personaggio che cambia completamente e rimanda alla protagonista anche un'altra visione di se stessa. Come vi dicevo, è un libro sulle piccole cose, per cui il dettaglio del francobollo piuttosto che la scelta dello spessore della carta da lettera. Insomma, è un momento di grande approfondimento interiore, che sembra strano, ma nelle piccole cose si può trovare. E poi un'altra cosa molto interessante è che nel libro ci sono delle parti scritte in giapponese, o meglio, è scritto in italiano ovviamente, e poi ci sono intere pagine in giapponese, dove si nota anche la differenza di scrittura. C'è anche una cosa che a me piace sempre moltissimo nei libri, che la cui trama si svolge in un posto, è proprio fare la cartina, che ti fa immaginare dove si reca la protagonista o comunque i personaggi, perché in effetti li segui attraverso questa mappa di Kamakura, che è una città appunto del Giappone. Spero che questo libro vi piaccia, e si chiama La cartoleria Tsubaki, la scrittrice Ito Ogawa, ed è pubblicato da Neri Pozzi.
1: Grazie Antonella per questa immersione letteraria e ora passiamo all'intervista di oggi, o meglio la proseguiamo, è l'intervista a Sandro Libianchi del Coordinamento Nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane APS Conosci Roma e abbiamo parlato ieri dei progetti sulla salute in carcere, oggi invece l'affondo è relativo al programma Budget di Salute e ai progetti specifici nell'ambito di Costruire il Domani.
0: Costruire il Domani.
3: Il budget di salute in realtà è l'insieme di tutte le risorse economiche, professionali, umane e relazionali che sono necessarie per promuovere i contesti relazionali di salute familiare per una migliore inclusione sociale. Tutto questo significa una vita normale. La vita, il budget di salute potrebbe essere applicato a chiunque. Oggi viene applicato a una piccolissima, infinitesima parte della popolazione nazionale che è nell'ambito della psichiatria, ma una psichiatria particolarmente grave e non dappertutto, ci sono due o tre regioni che lo applicano compiutamente. Quindi questo invece sarebbe applicabile al nostro avviso anche alle persone sane nell'ambito della prevenzione. Per esempio, se una persona deve fare delle verifiche di prevenzione delle malattie, parliamo casualmente PAP test o qualche altra cosa, è immesso in un programma di vita della persona, questo ha un aspetto molto più valido che non farlo casualmente, che poi si perde un po' la continuità. Ecco, quindi diciamo che questa è un po' sarebbe l'iniziativa che potrebbe essere, speriamo, vincente.
2: È molto interessante e ci auguriamo che presto ci siano dei risultati apprezzabili. Sandro, abbiamo poco tempo, però ti chiederei al volo se ci sono altre iniziative in corso in questo periodo.
3: Diverse iniziative, sempre nell'ambito del nostro progetto di Costruire il Domani, quello finanziato dal Ministero del Lavoro. Due sostanzialmente iniziative sono: una, che è un percorso di formazione per volontari in carcere, in cui abbiamo cercato di dare degli elementi di base per gestire un'attività di volontariato da parte di chi inesperto è, quindi non ha precedenti esperienze, di volontariato in carcere. Si parla prevalentemente del tema salute per rispondere a delle paure, per esempio l'aggressione verbale, come si tratta con tossicodipendente oppure con una persona con disagio mentale oppure una persona con un'infezione di qualche tipo, insomma, in atto, se ci sono rischi, non ci sono rischi, come si fa. Ecco, tutto questo riassunto in 12 lezioni di circa 30 ore per un primo corso, che deve essere, sarà ripetuto e verificato, proprio come dicevamo prima, su quello che sono stati gli esiti, ovvero noi vi abbiamo dato delle informazioni, vediamo cosa avete fatto e cosa avete ottenuto, oppure quello che si deve modificare. Questa è una prima iniziativa. Una seconda iniziativa è dedicata ai professional, cioè ovvero sia alle persone sociosanitarie professionali che operano nelle strutture penitenziarie e fuori, quindi medici, assistenti sociali, infermieri, psicologi e chi sta nell'ambito della sanità, attraverso una newsletter in cui noi periodicamente diamo delle informazioni di tipo scientifico e anche verificato dalla letteratura scientifica normale come sono i modelli applicati in altri paesi ma anche nel nostro, per modo da prendere le cose utili e cercare di riportarle nella propria realtà.
2: Grazie Sandro per questo approccio pragmatico e scientifico, perché è quello che sicuramente manca molto spesso nelle nostre realtà e che invece è quello che potrebbe dare i migliori risultati, replicabile tra l'altro. Quindi ti ringrazio tanto e ci vediamo la prossima volta, così ci racconti come va. Grazie.
3: Grazie a voi. Arrivederci.
0: Costruire il domani.
2: In questa settimana parliamo tantissimo di giovani e a questo punto ai giovani diamo la parola. E nello specifico andiamo a Parma, al liceo scientifico Marconi, con un gruppetto di ragazzi di una classe che ha voluto parlare di comunicazione non violenta. Guardiamoli insieme.
4: Abbiamo scelto di parlare di comunicazione non violenta perché pensiamo che il modo in cui usiamo le parole possa cambiare profondamente i rapporti tra le persone. Spesso dietro rabbia, aggressività e conflitti ci sono emozioni o bisogni che non riusciamo ad esprimere nel modo più giusto, e per questo abbiamo deciso di portare questo tema a persone carcerate, perché in un contesto dove i conflitti, il giudizio e le difficoltà nel comunicare sono molto presenti, imparare ad ascoltare e a esprimersi senza violenza può diventare uno strumento concreto per migliorare le relazioni e comprendere meglio se stessi e gli altri. Attraverso le figure della giraffa e dello sciacallo, e con delle scenette semplici e realistiche, abbiamo voluto trasmettere un messaggio chiaro, ovvero comunicare in modo diverso può creare più rispetto, dialogo e possibilità di cambiamento.
5: Ti è mai capitato di discutere con qualcuno e avere la sensazione che invece di capirvi vi state allontanando ancora di più? La comunicazione non violenta, sviluppata dallo psicologo Marshall Rosenberg, nasce proprio per migliorare il modo in cui entriamo in relazione ed in contatto con gli altri. Dunque non si tratta semplicemente di parlare con gentilezza, ma di imparare a comunicare in modo autentico, ascoltando davvero l'altro e se stessi. Questa teoria si basa su 4 principi ed elementi fondamentali, che sono osservare senza giudicare, riconoscere le emozioni, capire i bisogni profondi e formulare richieste chiare. Dunque, l'obiettivo non è evitare i conflitti, ma trasformarli in occasione di confronto e di comprensione reciproca. Dunque, in questo video vedremo come funziona questa comunicazione non violenta e questo approccio, così da capire come può cambiare radicalmente il modo in cui comunichiamo quotidianamente con gli altri.
6: Per spiegare la comunicazione non violenta, Marshall Rosenberg utilizzava 2 simboli molto semplici, la giraffa e lo sciacallo. Lo sciacallo rappresenta il modo di comunicare più impulsivo e aggressivo, fatto di accuse, critiche, pretese e sensi di colpa, ed è quella voce che spesso reagisce automaticamente nei conflitti. La giraffa invece simboleggia il linguaggio dell'empatia e dell'ascolto, ha il cuore più grande tra tutti gli animali terrestri e un collo lungo, simbolo della capacità di vedere le situazioni da una prospettiva più ampia. Quando comunichiamo come una giraffa, cerchiamo di capire emozioni e bisogni, senza attaccare e giudicare. Rosenberg non diceva che dobbiamo eliminare lo sciacallo, ma imparare a riconoscerlo e a trasformare quel linguaggio in una comunicazione consapevole, simile a quella della giraffa. Per capire meglio la differenza tra questi 2 modi di comunicare, vediamo ora alcuni esempi pratici. Nella prima parte ascolteremo una conversazione sciacallo, quindi più impulsiva, giudicante e accusatoria.
7: Non mi hai risposto per 2 ore, sicuramente eri con qualcun'altra.
8: Ma cosa dici? Sei sempre paranoica.
7: Paranoica? Se tu davvero ci tenessi a me, mi risponderesti subito.
8: Io non posso stare tutto il giorno dietro i tuoi drammi.
7: Certo, perché per te io non conto niente.
8: Adesso basta fare la vittima, sei tu che rendi tutto pesante.
7: Sai cosa? Forse sparire sarebbe meglio, tanto mi fai sentire sbagliata ogni volta.
8: E tu fai sentire me soffocato.
6: La stessa situazione verrà ora affrontata con il linguaggio della giraffa, basato sull'ascolto, sull'empatia e sull'espressione chiara dei propri bisogni.
7: Quando oggi non ho ricevuto tue notizie per diverse ore, mi sono sentita insicura e agitata, perché per me è importante sentirmi considerata in una relazione.
8: Capisco, ma non volevo farti stare male. Ero presa dal lavoro e ho spento il telefono durante una riunione.
7: Il problema non è controllarti, ma ho bisogno di rassicurazione quando sparisci senza dire nulla.
8: Grazie per avermelo detto. Io invece mi sento sotto pressione quando penso di dover rispondere immediatamente, perché ho anche bisogno dei miei spazi.
7: Ha senso. Forse potresti semplicemente avvisarmi prima, quando sai che sarei occupato.
8: Sì, certo, posso farlo. E mi aiuterebbe se tu mi dicessi direttamente quando hai paura, invece di pensare subito che non mi importi.
7: Ci proverò. Non voglio litigare. Voglio solo sentirmi al sicuro con te.
9: Comunicazione non violenta!
1: Grazie alle ragazze del liceo Marconi, ora passiamo alla rubrica più attesa del venerdì, Islam, cultura e religione, dando la parola a Don Domenico Cambareri e Andana Zecri.

0: Salam aleikum, tanta pace a voi, amiche e amici che ci seguite per questa ulteriore puntata di Islam, cultura e religione, in cui vi accompagniamo come sempre con la riflessione, con la nostra amicizia, con la nostra preghiera. E, voi sapete, introduco sempre il carissimo dottor Hamdan Malzekri, che da Firenze conduce la riflessione, e molte volte l'ho introdotto dicendo che ha tante responsabilità, tra cui quella di rappresentare la comunità islamica del nostro paese presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Però tante altre volte dico e ricordo che anche nel dialogo interreligioso e culturale è molto attivo nel difficile però necessario compito di rappresentare presso la cultura anche le istanze, le domande, la presenza dell'Islam, che non è sempre più, fortunatamente, non una presenza esterna, ma parte di questa Italia che insieme dobbiamo costruire, dell'Europa che dobbiamo costruire. Sappiamo che ci sono tante difficoltà, ma le luci sono sempre maggiori, allora anche la nostra amicizia lo testimonia. E ha scritto un articolo molto interessante proprio a partire dalla prospettiva islamica di come le nostre fedi, ma non in astratto, di come noi credenti possiamo lavorare, contribuire, aiutare il nostro mondo a riprendersi. Sicuramente voi più di altri state sentendo tantissimo caldo. Il caldo di un mondo ammalato, che proprio le nostre fedi che hanno ricevuto da Dio il comando di prendersi cura di questo creato devono custodire e devono saper rispondere. Ecco, spero di aver interpretato il tuo pensiero. Hai detto tante altre cose, lo vedremo insieme, però ti lascio la parola per il tuo saluto, il tuo commento.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La pace e la misericordia di Dio sia con voi, con ogni persona a voi cara. Jum'a Mubarakah. Buon venerdì a tutti i fratelli e sorelle. Buongiorno a tutti i fratelli e sorelle credenti e non credenti, diversamente credenti. Buongiorno a te, Don Domenico. Grazie del tuo impegno e della tua generosità. Penso ormai il nostro legame è un legame di fratellanza, fratellanza nell'umanità, fratellanza nella dignità, fratellanza nella cura. Al di là della nostra fede, della nostra appartenenza, come dicevi tu, la nostra Italia è una Italia ricca, un territorio ricco di culture, di provenienze, di fedi. Ma anche chi non è credente contribuisce in qualche modo alla crescita culturale, alla crescita anche umanistica. E questo è il bello. È il bello quando si custodisce, la differenza è che quando si cerca costantemente di custodire. Custodire è un verbo bellissimo, molto impegnativo. Infatti, il termine Khalifa, che la nostra fede, l'Islam, soprattutto il Sacro Corano, attribuisce all'uomo, e quindi il termine Khalifa, vicario, custode. Quindi questo ruolo di custode, non di padrone, il suo ruolo è quello di custodire, di prendere cura, di essere fra generazioni, una generazione precedente, una generazione successiva. Io mi trovo nel mezzo, io sono un ponte in cui ho in eredità qualcosa, quindi ho ricevuto qualcosa, ho ricevuto tante cose, non qualcosa, abbiamo ricevuto tantissime cose. No, se pensiamo al nostro territorio, no? Quando tu parlavi, no? La domanda della nostra presenza, la nostra presenza è una presenza passiva oppure una presenza attiva? Quindi noi come credenti, non come con l'esclusiva che siamo i migliori, no, ma perché abbiamo un compito, soprattutto in questo mondo. Tu hai citato il caldo, questo caldo, Zahar al-Fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, come ci insegna il Corano. Il male, la corruzione è apparsa sia nei mari sia sulla terra per perché è la conseguenza di quello che ha fatto l'uomo. Quindi abbiamo contribuito in questo calore. Però la cosa bella, noi possiamo fare un ritorno, possiamo fare un passo indietro, per questo dire. In questo articolo, poi come hai detto te, ci sono tantissime cose, però è quello di assumere la propria responsabilità. Quindi quando uso il ferro di stiro, non devo pensare che è la camicia stirata. Questo, quando devo asciugare i capelli con il phon, oppure quando devo aprire il rubinetto facendo una doccia che io consumo non so quanti litri d'acqua, oppure ritirare la... Quindi sono piccoli gesti quotidiani che ognuno di noi ogni giorno contribuisce nel bene o nel male. Non dico che non dobbiamo vivere, ma dobbiamo assumere la nostra responsabilità e prendere cura. Infatti questo venerdì lo chiamo il venerdì della cura, visto che sta per iniziare settembre, quindi iniziano le scuole, l'università. Quindi dobbiamo cambiare modalità, dobbiamo cambiare abitudini. Abitudini all'utilizzo dell'acqua, abitudini nel prendere cura, abitudini nel facendo anche la raccolta differenziata. Perché ogni contributo nostro conta, ogni contributo nostro può cambiare, soprattutto come credenti. Quindi in questo articolo parlo come la perdita del senso del sacro, quindi rimane un sacro rituale per la maggior parte di noi credenti, quindi dobbiamo assumere questa nostra non è che abbiamo perso la fede, no, assolutamente, ma abbiamo perso il senso di testimoniare la fede nel concreto, compreso noi religiosi, io penso così, sì. Don Domenico, non infatti, che perché vorrei darci delle bastonate, ma un passo indietro, un momento di riflessione per riprendere di nuovo cura.
0: Hai usato il fatto

0: prenderci cura. E non a caso, come dire, la tua riflessione poi partiva dal nostro Mediterraneo, che è un mare che si guarda, che si parla, dove non possiamo ignorare, come dire, solo perché siamo nati dalla parte più ricca, fregarcene di tutti gli altri. E queste sono domande, secondo me, da quello che ho capito dal tuo contributo, profondamente religiose.
1: Assolutamente, assolutamente, anche il Mediterraneo, ma non soltanto. Oggi, per custodire la pace, per custodire la barca comune, l'impegno deve essere un impegno comune. Non posso dire non mi riguarda più quello che sta succedendo dall'altra parte del mondo, no, perché ci riguarda tutti quanti noi. Quindi il contadino che prega e che versa la decima, no, anche nel mio dell'articolo, perché è veramente una storia vera. Parlando con un
0: Sì.
1: amico in un paese dove dice: io guarda, non ho più frutti perché non piove più, oppure io. E quindi si sente che lui è praticamente colpevole, no? Un contadino che non ha vissuto il benessere che noi abbiamo già vissuto, ma lui sta raccogliendo le conseguenze di quello che abbiamo prodotto nel mondo industrializzato, ma non soltanto. E quindi è inutile che noi continuiamo anche a dire: no, a colpa dell'industria, ognuno oggi può contribuire in qualche modo. Quindi è il mio invito di andare dal tappeto della preghiera limitato al tappeto della società aperto. Quindi, quando dicevo che ricordavo quella frase di quel grande imam, al-mujtama mihrab at-ta'abbud, l'altare, sì, la società è l'altare dell'adorazione di Dio, quindi dobbiamo adorare Dio oggi concretamente. Quindi, come dice il profeta, ci insegna che ad-din al-mu'amala, la religione è comportamento, è condotta. Devi portarci a riflettere, a usare la mente, no? Che cosa sono oggi nel mondo? Cosa posso aggiungere oggi nel mondo? Ogni mattina qual è il mio contributo? Posso aggiungere qualcosa di bene oppure aggiungo qualcosa di male a questo mondo? Se non sono capace di fare del bene a questo mondo, almeno devo starmene lontano di fare del male, perché il male che tanta gente, imprenditori di guerre, di conflitti nel mondo, non mancano, vengono applauditi da tante persone, hanno i loro seguaci. Quindi dobbiamo anche noi ogni mattina, come credente, scegliere da quale parte stare e qual è la nostra preghiera nel territorio, non sul tappeto.
0: Avanti così allora, la nostra navigazione in questo venerdì, in tutti i giorni della nostra vita. Da parte mia, Juma Mubaraka, e inshallah, venerdì prossimo. E un caro saluto al nostro fratello. Amen.
1: Anche a te fratello, a tutti i fratelli, preghiamo il sommamente clemente misericordioso di incrementare la nostra misericordia, gentilezza e pazienza e cura verso noi stessi, verso gli altri, verso tutto il creato. Barakallah fikum. Grazie, Don Domenico.
2: E rieccoci questa volta solo per salutarci, per ricordare a tutti voi che potete scrivere a redazione liberi dentro @gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto a tutti voi da me che sono Antonella Cortese, da Ilaria Cecchinato e a domani.

sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie.

0: via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
4: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne, e c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
5: Questo programma è offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: 9:31 minuti di questa nostra giornata di venerdì 28 agosto e apriamo col tema della Palestina per segnalare innanzitutto l'uscita di Smotrich, uno dei ministri di Netanyahu, giudaizzare il Negev e la Galilea. Direi che non si può essere più espliciti. Il ministro di finanze israeliano Bezalel Smotrich ha chiesto di estendere la giudaizzazione della Cisgiordania al Negev e alla Galilea a spese dei residenti arabi in vista delle elezioni. Beh, ne avevamo un po' il sospetto che fosse così, eh? Il premier Netanyahu ha inoltre esortato lo stesso Smotrich e l'altro ministro nazionale Ben-Gvir a unire i rispettivi partiti per evitare che uno dei due rimanga fuori dalla Knesset per non aver superato la soglia di sbarramento. È un trafilettino del Corriere abbastanza significativo. Com'è significativo che tutti quei giornali solitamente della destra che strepitano perché quanto gli islamici perseguitano i cristiani non dicano nulla quando che perseguitare i cristiani sono quelli di Israele. E allora leggo da Greta Privitera in Cisgiordania: le tre chiese e il micro birrificio nel paese cristiano di Taibè che i coloni stringono d'assedio. Il parroco Fawalde vorrei che il Papa ci invitasse a Roma. Questo è quanto. Per quanto riguarda poi l'Italia, segnaliamo che con il giornale Lucano capò sul gemellaggio propale aiutino i De Magistris, perché a Riace l'opposizione più qualche riformista sicuramente hanno bocciato, sì, un gemellaggio tra Riace e un campo profughi.
1: Ecco, però poi la,
0: ma poi dopo, ma dopo nel, Lucano ha riunito la giunta e l'ha fatto passare con decreto. Ecco. E il giornale si stizza con le opposizioni dei Fratelli,
1: certo,
0: d'Italia locali. Segnalo anche questo protocollo di Sion alla rovescia che ha trovato la fiamma Nierenstein, che è la pistola fumante dell'antisemitismo dei Propal, ovvero la conferenza di Durban fece rinascere l'antisemitismo. Pochi giorni prima dell'11 settembre delegati del mondo rifondarono l'odio per gli ebrei, da allora coincide con quello per Israele ed USA. Poi c'è la foto che dice Palestina libera, no, il genocidio.
1: Sì, qui siamo al cartello dei savi di Sion.
0: Sì, è quella cosa lì. Per quanto riguarda invece il Medio Oriente più in generale, gli sforzi di Doha per riaprire Hormuz, ma secondo Trump è già riaperto, però non ci dovrebbe essere problema. Il premier Qatarino al Qatar in visita a terra. Obiettivo un corridoio marittimo e la ripresa del dialogo con Trump. Naturalmente dopo l'Oman anche altri paesi del Golfo cercano di trovare un accordo con l'Iran, che di fatto con i Pasdaran tiene in mano lo stretto di Hormuz. Tutto questo non se ne parlerebbe più tra da un pezzo, ma siccome questo è un riverbero sul petrolio se ne parla, e come. E quindi accise, tensioni nella maggioranza, greggio e gas conto da 50 miliardi. L'allarme arriva dall'Unione Europea e Salvini dice le banche finanziano gli sconti sui carburanti, no ad aiuti basati sul reddito. Questo è il quadro. Naturalmente sappiamo che gli ha risposto Musduro Tajani: no, niente extra profitti, sarebbe roba da Unione Sovietica, roba da Soviet,
1: sì,
0: da bolscevichi,
1: stalinista.
0: Ma uno immagina che essendoci la crisi dello Stretto di Hormuz, non passando le petroliere, le grandi compagnie sarebbero colpite da questa crisi, che poi magari ingenerosamente la ribalterebbero nelle pompe di benzina sugli utenti. Ma non è così, perché leggiamo Big Oil record di profitti extra 6,67 miliardi euro in soli 6 mesi. Ci fanno un sacco di soldi sulla crisi di Hormuz. Per me sono loro che la tengono chiusa, sono loro che finanziano i pass d'Aran, chi lo sa. Questo comunque. E allora abbiamo le accise, scostamento di bilancio, ora che non c'è più il PNRR è diventato indispensabile, dice Durigon della Lega. Va sperimentata la pensione a 64 anni, ma con dei criteri da fame, questo va sottolineato.
1: Beh, certo.
0: Questo Durigon
1: è buona grazia.
0: Che da quanto mangia, insomma, si vede che non digiuna.
1: No.
0: Questo è. E poi c'è invece la risposta di Nevi, deputato di Forza Italia: la Lega non scelga la stessa strada dello statalista Sanchez. Questo è quanto arriva. E poi per chiudere questa carellata su si fa ma non si dice, l'Italia, sai, come racconta anche il Foro di Roma, si vanta di essere paese del dialogo, di pace. Poi Pisa, leggo Tommaso Rodano da Bagaglio Pesante, sì, niente di dichiarare, no no niente, Pisa sulla pista dell'aeroporto passa un cannone del Kuwait, Farnesina muta, un C-17 della Kuwait Air Force viene fotografato a Galilei a Pisa accanto all'artiglieria. Da Roma nessuna risposta sui permessi. La legge per i paesi estranati il transito di armi va autorizzato. Ecco. Ma qui ci chiude un occhio, l'altro, la bocca e poi non dico cosa.
1: Che cos'altro? Allora, l'articolo a pagina 10 su questo servizio dal Manifesto, siccome sto leggendo storicamente, per informazione mia personale, tutta la storia della Repubblica Sociale di Salò, allora qui in Palestina la situazione è attinente perché i nazisti armavano degli italiani della Repubblica Sociale per bastonare e per dare addosso ai italiani stessi, no? E allora, addestrate a commettere crimini di guerra, un'inchiesta di Haaretz, tra l'altro giornale di Israele, conferma gli orrori commessi dalle milizie palestinesi armate da Israele contro la popolazione civile di Gaza. Quindi un parallelismo tremendo, la testimonianza di alcuni soldati di Tel Aviv parlano di possibili scenari alla Sabra e Shatila, questi violenti scontri che hanno portato stragi sparando alla cieca ad altezza uomo, annullando completamente questi villaggi. E qui sul luogo in cui un raid israeliano ieri ha ucciso diverse persone, a Gaza City, 27 agosto, appunto, quindi di recente riportato tutto ciò, e viene preso dal Manifesto, quindi vengono armati per bastonare i suoi stessi civili. Pensate, poi ci si meraviglia perché si sviluppa un ribellione di resistenza a tutto ciò, perché è veramente incredibile quanto la violenza di Netanyahu, dell'IDF, di Israele abbia modo di esprimersi anche mettendo contro tutto ciò e queste popolazioni. Comunque procedo perché dagli altri quotidiani non trovo dal Medio Oriente chissà quale approfondimento, anzi direi proprio nullo, ma in prima pagina c'è un'attinenza dal Manifesto e il solito gioco di parole, dati in pasto, e qui una manifestazione con la bandiera della Palestina. Allora, ospitano gli Antifa e senza tracciarli gli Stati Uniti sanzionano con gli stessi strumenti usati contro Al-Qaeda il collettivo italiano Autisti Inventati, punito il dissenso, ma anche una delle poche alternative al dominio delle grandi piattaforme social. Vediamo pagina 4 e pagina 5 per tutto questo. Terrorista è la piattaforma. Il collettivo italiano sanzionato dagli USA. Aiutano gli Antifa. Adesso poi è stato sdoganato questo termine, sappiamo bene in che modo e quali contenuti, con le loro infrastrutture digitali. L'Italia non prende provvedimenti. Dalle opposizioni interrogazioni per il governo, beni congelati, rapporti economici vietati, quindi hanno chiuso tutti i servizi che possono avere per l'economia, le banche e quant'altro. Lo stop totale è dal 25 settembre. Parlano gli attivisti, sono accuse strumentali, ci puniscono per il sostegno alla Palestina, e certo, questo è un crimine tremendo a modo loro. Il rischio maggiore non solo per noi è quello che in futuro non sia più possibile per un'associazione indipendente fornire servizi al di fuori della logica commerciale. Altro peccato. Pagina 4 del Manifesto.
0: E allora, detta l'inglese Antifa alla napoletana Antifa, alla napoletana Antifa, come si dice in Italia, sentiamo comunque Bicero, che è uno dei compagni del collettivo autisti, quelli che sono finiti nel blacklist americana.
2: Autistici Inventati nasce nel 2001, sull'onda di altre esperienze anche passate, come quello di Isole nella Rete o di altri server, diciamo così, per fornire servizi di comunicazione libera e aperta a attivisti, collettivi, associazioni, individui che ovviamente condividessero più o meno il lato politico del mondo in cui ci posizioniamo, che è quello un po' anche di Radio Onda d'Urto, diciamo, e lo facciamo fornendo delle mail, fornendo mailing list, la possibilità di usare dei sistemi di messaggistica per esempio come chat, piuttosto che la possibilità di ospitare dei siti sui nostri server e dei blog sulla piattaforma di NoBlogs. Tutto questo viene fatto garantendo la riservatezza delle persone che ce lo chiedono, nel senso che noi non chiediamo ovviamente la carta d'identità, chiediamo semplicemente che si condividano i principi, diciamo così, di libera comunicazione e di antirazzismo e anche antifascismo che sono la base, diciamo così, della nostra azione politica. Quindi di fatto siamo un'infrastruttura a disposizione di tutti. E il fatto che una sorta, diciamo così, di realtà ancora ancorata a una idea di internet primigena, non so come dire, no? E iniziale, in cui internet era il luogo dove tutti potevano raccontare la propria versione del mondo e che cosa era importante e fondamentale per ognuno e ognuna. E noi nasciamo così, continuiamo a essere questo dopo 25 anni e il fatto che ce ne sia bisogno è dimostrato dal fatto, dalla quantità di persone che usano i nostri servizi in tutto il mondo. Punto.
3: Sì, sì, sì, tra l'altro proprio rispetto a questo aspetto del fatto che ce ne sia ancora bisogno, è in questo caso un tempo sempre più feroce per quanto riguarda il controllo digitale, la raccolta dei dati, della privacy, no? Questo tema che portate avanti dell'autodifesa digitale è diventato anche una questione per sempre più persone importante rispetto a questo punto di vista. L'avete visto anche attraverso, diciamo, le vostre connessioni, i vostri dati, i nuovi contatti che state ricevendo.
2: Sì, sì, questo è evidente perché purtroppo diciamo la strada verso cui si è direzionata la costruzione della Internet 4, 5, 6, 7.0, chiamatela come volete, è proprio quella antitetica rispetto alle origini, che era insomma, una realtà estremamente libertaria da tutti i punti di vista. Noi siamo una piccola nicchia, una piccola isola che cerca di tenere fede a un'idea originale. Poi ovviamente lo facciamo nel contesto, diciamo così, dei movimenti sociali e politici di cui abbiamo fatto parte da sempre, ma ciò non toglie che, come dire, se qualcuno facesse per altre nicchie di persone sarebbe solo un bene, non so come dire, no? Se ci fossero più soggetti che facessero lo stesso lavoro che facciamo noi, al di là di i soggetti con cui interagiamo noi per farlo, insomma.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere.
0: E come sempre ringraziamo i compagni del collettivo Onda d'Urto della radio di Brescia per questa intervista con Bicero di questa organizzazione che viene bollata dagli americani di Trump,
1: sì,
0: come terrorismo di parola, che infatti è tutto un programma. Ma andiamo a questo titolone che arriva a pagina 10 del giornale: l'escalation sulla NATO, il Cremlino minaccia di attaccare l'Europa. E vabbè, poi leggo questa mattina la Repubblica Online: l'assedio virtuale di Kaliningrad, così la NATO ha fermato Putin. Cioè, Kaliningrad sappiamo che
1: è un'enclave russa
0: all'interno dei paesi baltici. Pensate voi, perché è una vasta esercitazione a sorpresa militare il 18 agosto ha accecato l'enclave russo, così dice la Repubblica, per dissuadere Mosca da una provocazione contro i baltici. Questo è, pensate se voi, se sì, la Russia facesse una mega esercitazione militare a sorpresa
1: a Guantanamo,
0: no, no, ma che quando parla di Helsinki, parliamo della zona lì, sul confine finlandese, per esempio,
1: è più cosa vicino, direbbero? Infatti, ecco.
0: Se solo Lukashenko in Bielorussia facesse una esercitazione militare vicino ai confini con l'Ucraina, sarebbe la prova dell'invasione dell'Europa.
1: Ah, quello è...
0: Però Putin ha sempre torto, questo è quello, è il mantra. Allora, l'escalation sulla NATO, ma poi c'è Trump che adesso, come amichetto di Putin, fa da un colpo al cerchio una barile, la botta del barile. Ho parlato con Putin, non lo farà, a parola. Ora, a questo punto, io non ho mai creduto che Putin, però, se Trump dice che non lo farà, comincia a avere dei dubbi, perché Trump mente sempre.
1: Ha detto la rovescia.
0: Questo è comunque cautela Bruxelles. rischio lontano, ma come stanno armando fino ai denti, è il rischio lontano per che cosa? È più vicino il rischio di tumori, di analfabetismo, di poco lavoro in Europa, che non il rischio dell'occupazione di Putin. Comunque, hacker e droni già colpiscono i timori, sì, poi gli hacker non sono ben firmati, i droni non so bene di chi, però i timori di Baltici Est, fondi industria militare comune, a che punto stiamo? I timori europei per il possibile disimpegno americano, Ratcliffe non ci ha avvisato del viaggio in quel di Mosca, questo è quanto. Da di fatto che tutto questo vede la realtà sul campo di battaglia, perché la guerra c'è davvero, non è che sia una esercitazione, anzi, l'Ucraina continua a morire, continua a soffrire. Allora, Donbass, i russi sfondano la prima linea della fortezza, quella che difende Kramatorsk, a sua volta il confine del Donbass. Sì. Al fronte, l'esercito di Putin penetra per un pugno di chilometri al fianco est di Slovyansk. Budanov, negoziato in ripresa a settembre con gli Stati Uniti d'America. Quindi, mentre a Bruxelles sono i colloqui sugli assi congelati di Mosca. Nel frattempo segnaliamo un uomo libero in italiano, uno che non è schiavo né della destra né della sinistra, si chiama Kalenda. Che cosa ha fatto? Kalenda tra i militari del battaglione Azov.
1: Sì,
0: Milano con gli eroi della guerra, i nazisti di Azov.
1: Infatti,
0: E potremmo dire, mi dispiace per il nostro centrista, di lui fa poi la compagna, col leader di azione numero 2 della brigata neonazista e un foreign fighter italiano. Ma che bella compagnia, mercenari nazisti.
1: Sì.
0: È un faro di libertà per tutto il mondo, Kalenda. Questo è. Però di fatto c'è questo tema che arriva, lo dice sempre il giornale a pagina 10, che in qualche modo, certo, fa campagna elettorale in Ucraina, perché Fedorov è il generale, quello dei droni, essere il competitor elettorale tedeschi, ma non c'è nessuna competizione perché non fanno votare. Comunque, Fedorov dice che stiamo perdendo. Allora, a differenza della Repubblica, ci
1: non c'è sempre tutto questo entusiasmo.
0: Dunque, appunto, e Mosca avanza a Kramatorsk, come si diceva prima, precedentemente. Questo è però il Corriere, le basi inglesi nel mirino di Mosca. Effettivamente, se le basi di Moscovite sono nel mirino degli inglesi, nella logica di guerra non è che stupisca tanto. Trump a parlare con Putin non colpirà, ma e poi c'è tutte le, perché poi succede che nel famoso occidente democratico eccetera eccetera, se un giornale, può essere il Financial Times, il Washington Post, dà un'illazione o uno scoop, un'ipotesi, viene preso come oro colato. Questo, i russi ecco. Attaccheranno. Guerra ibrida, ma non solo, i possibili attacchi russi che preoccupano l'alleanza. Lo zar potrebbe assaggiare le nazioni occidentali del Baltico o più a nord. Il quartier generale di Bruxelles estende però a escludere un'offensiva aperta. E dunque da Palazzo Chigi invita a non drammatizzare. Attenzione, non allarmi, tanto compriamo armi, ma senza allarmismo. E la NATO è una sicurezza, dice.
1: Certo.
0: E anche qua vale il discorso di sui sopra. Se lo dice il governo, comincia a temere.
1: Per la Repubblica, Russia, la NATO in allerta, titolo principale, senza il preavviso il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad, ecco che commentavamo prima, no? L'alleanza diffida Mosca da aggressioni, ma intanto l'alleanza però fornisce armi in continuazione, nuove minacce dal Cremlino che, come diceva giustamente Alfredo, in una logica di guerra forza di scossare l'alberino delle noci. Trump però rassicura, Putin non attaccherà, quello che abbiamo già letto anche dagli altri quotidiani, da pagina 2 a pagina 7, esteso approfondimento per tutto ciò da Repubblica. Galeotti, storico ed esperto di Russia, professore al University College di Londra, quindi assolutamente sopra partes. Lo zar punta a intimorire l'Occidente, ma prima o poi tratterrà. La federazione sa che non può rompere il tabù delle armi atomiche, se lo facesse perderebbe il sostegno di Cina e India, questo è quello che viene riportato. E poi la guerra ibrida, Bruxelles lancia l'allarme, ci saranno attacchi ibridi, la Commissione europea conferma il pericolo per le infrastrutture del continente, stiamo preparando le nostre difese. Il governo italiano anche in allerta per il rischio di nuovi sabotaggi. A Roma preoccupa anche il furto dei dati di 9 milioni di passeggeri avvenuto ieri nel Regno Unito, dimostra la vulnerabilità dei paesi dall'Unione Europea. Sì, sono sono tutte affermazioni esattamente come veniva osservato in precedenza: i droni non si sa bene, il furto dei dati in rete non si sa bene, tutte
0: però
1: queste cose.
0: Però alcune cose si sanno. Sì. Chi ha fatto saltare il nostro in due? Gli ucraini.
1: Il gasdotto, quello si sa che l'hanno fatto saltare, è un po' più concreto, ecco. E poi dal manifesto altri approfondimenti che troviamo a tale proposito, certamente quello che dà continuità a questa narrazione. Dal manifesto, come dicevo, comunque per tutto ciò non c'è che una conferma da quello che abbiamo letto finora, quindi concludo con il Carlino e minacce russe a Londra, Trump, Putin non colpirà, da pagina 2 a pagina 3. Vi è tra l'altro anche una grinta, diciamo, più intensa dal quotidiano felsineo: rappresaglia su basi britanniche se Kiev attacca con le vostre armi. Zakharov alza i toni, poi lo zar smentisce l'ipotesi di attacchi a paesi NATO, Trump conferma, ho parlato con lui, e l'ex ministro ucraino: stiamo perdendo. Ecco, e qui le immagini appunto degli incontri. Putin, la tentazione nucleare, ma punterà sulla guerra ibrida. Di Lido, improbabile l'uso di armi tattiche, ma sabotaggi e attacchi cyber, questi appunto dei contenuti come sopra, possono colpire l'Europa. Il timore con vittime civili nei paesi dell'Unione Europea, non potremmo voltarci dall'altra parte. Oh, sembra che non vedono l'ora. Pagina 3 dal resto del Carlino, tutto ciò.
0: E allora, per fare un tridunion tra la guerra del Golfo, la guerra dell'Ucraina, altre guerre in giro per il mondo, ci aiuta l'Indipendente, che fa un conto: quasi la metà del petrolio globale proviene dai paesi in guerra.
1: Ma guarda,
0: guarda caso, è la famosa sfiga di sedere su un territorio pieno di petrolio. Se non sei, se non sei americano, vieni bombardato.
1: Rischi, eh?
0: Rischi, questo è quanto. E allora, di fronte a questo, noi prendiamo una canzone che dice no all'uso delle armi comunque dovunque, dei popolo neroamericani in lotta contro l'ICE, che è questo No Guns Allowed di Snoopy Lion.
5: Shotguns going off.

0: No guns allowed, no, nessuna pistola, arma permessa, Snoop Lion. E vabbè, e vediamo allora, si diceva che la metà del petrolio arriva da paesi in guerra e l'altra parte, leggiamo, Trump maxi accordo sul petrolio, il Venezuela raddoppia le riserve nordamericane.
1: E guarda.
0: Quindi se non vuoi essere bombardate ce le dai gratis.
1: Ce le dai.
0: Questo. Con la trattativa tra Rubio e Rodriguez e gli Stati Uniti, i giacimenti 90 miliardi di barili. Il presidente firma il decreto e poi dice il lago Ontario e il lago America, ora ci manca un oceano, perché l'oceano così chiamato Pacifico non piace.
1: No, bisogna cambiare nome anche sì. A quello.
0: Oh, Lutti. Dunque, è morto un re pastore, così li dipingono, il re del nord Europa. Harald V è morto, la Norvegia piange il re dei record e guarda il futuro di una monarchia fragile. Dunque, è famoso perché era un velista, sai, i nobili fanno il velo.
1: Degli sport, polo,
0: andò anche alle Olimpiadi. Sì, sai, il re che va alle Olimpiadi non è male, solo che magari la corona ha impedito la vittoria perché il vento, no? Comunque, questo è quanto, poi muore anche Mladic, il boia di Srebrenica. Quello che dice questa Francesca Battistini, la Corriere, che riportò in Europa l'orrore del genocidio. Quello del massacro di Srebrenica, si fece consegnare 6.000 musulmani e sotto l'occhio distratto dell'ONU, dei caschi bianchi, va detto, li massacrò tutti. E c'è un cimitero terrificante che ricorda quella terribile strage etnica. Non si pentì di massacri stupietrici, così descritto dal giornale Mladic, il diavolo di Srebrenica, ho protetto l'Europa dall'Islam. Diciamo che ha sbagliato divisa, se prendeva quella israeliana era un eroe, questo, e chi lo criticava diventava un antisemita, ma questo è quanto arriva. Poi abbiamo questo tema che vede in USA, tanto sono i successi anche lì della cosa pubblica, della welfare state, il morbillo torna a uccidere.
1: Ecco.
0: Il Post accusa Kennedy Novax, perché appunto non ci si vaccina, ma allora questo è colpa del...
1: Ma Vannazzi, sai già chi darà la colpa, sì. Anche per il morbillo. Morto Mladic, il boia della Bosnia, ordinò il genocidio di Srebrenica, e c'è chi si è voltato dall'altra parte, poi adesso che capo delle forze armate serbe e bosniache perseguitò la popolazione musulmana, nel 2017 fu condannato all'ergastolo all'Aia, era un mostro dogmatico, ma oggi le sue idee dilagano nei nostri paesi, era ossessionato dalla morte di Ana, che non accettò mai che si fosse tolta la vita, cioè la figlia, per causa sua, e ha chiesto di essere sepolto accanto a lei. Qui da pagina 17 appunto l'approfondimento di Repubblica. Altri esteri, io invece abbiamo, mi pare, già letto di Trump che cambia il nome al lago Ontario, continua la campagna di Trump, sì, manca un lago, quindi tesa a ribattezzare i bacini d'acqua dopo aver cambiato il nome del Golfo del Messico. Il presidente USA ieri ha firmato un ordine esecutivo per chiamare lago America anche il lago Ontario, con buona pace per il comandante Mark. No, ma questo non è un fumetto della Bonelli, ma sono cose ben più gravi. Il più piccolo dei grandi laghi al confine tra Stati Uniti e Canada. Abbiamo un golfo, adesso abbiamo anche un lago, dice. E a pagina 16, però, chissà, avere anche un'isola coperta di ghiaccio. Pescherecci e navi da guerra solo in mezzo all'oceano. Ah no, c'era già, è la Groenlandia, scusate. L'Islanda vota sull'Europa, stretta tra l'espansionismo americano, appunto, e la paura di perdere il monopolio del merluzzo. Domani il referendum sull'Unione Europea. No al referendum su una bala di fieno in Campania, ovvero sì, una vetrina di Reykjavik, i due loghi appunto per questo referendum, con la premier islandese Kristinn Frostadottir che spiega le ragioni del sì durante una manifestazione a Reykjavik. Vedremo, questo a pagina 16 di Repubblica.
0: Ma naturalmente la notizia che campeggia nella pagina internazionale è la grande tragedia e disastro che ha colpito questo confine tra Nepal, Tibet e Cina. Nepal e Tibet, incubo infinito, dice il Corriere della Sera. Ore dispersi sono 1300. Allora diciamo che sono molti di più purtroppo, perché sì. Aggiornando questa mattina 475 morti e 2300 dispersi. questo è quanto arriva. E tra questi dispersi naturalmente ci riguarda anche gli italiani in vacanza. Non c'è notizia di questo orologiaio di Rapallo, un amante della montagna, e di una coppia italo-svizzero. Si salva per un pelo questo fotografo, dice: se 10 secondi sarei morto. E dice: sono vivo per un soffio, sempre da Corriere, ora voglio documentare. Ma quello che passando il giornate mi è sempre più evidente che certo quelle montagne del tetto del mondo sono montagne giovani, quindi in evoluzione, ma è stato determinante anche il cambiamento climatico, certo. Perché il domino della tragedia è quello che un ghiacciaio sarebbe staccato, avrebbe colpito un lago, fatto e fuoriusciti una onda, quell'onda maestosa micidiale che abbiamo visto dai video. E infatti il sociologo Scotti: è franata la roccia sotto il ghiacciaio una massa simile a quella del Vajon, che successe più o meno uguale in scala. C'è dal monte Tocca cade, si chiama Tocca mica per niente perché era fragilissima, devi costruire una diga,
1: si sbriciolò,
0: cade una gran massa di roccia che portò questa ondata terrificante che poi distrusse l'Ungarone. Questo è quello che arriva dal Corriere. E sul tema del rapporto ambiente disastri intervengono anche altri fogli di carta stampata, per esempio sull'Himalaya, l'alluvione in Asia, la tragedia climatica già dei precedenti sulle Alpi. Questo, attenzione, perché è chiaro, più alto il monte, è caso di dirlo, più alta la caduta, ma insomma è un problema che interessa anche casa nostra, questo meccanismo che ha colpito il Nepal. Il riscaldamento globale sgretola i ghiacciai, fenomeni sempre più frequenti anche da noi, come nel caso di Blatten e della Val Bondasca. Fino a 30 anni fa i movimenti ghiacciai si misuravano in centimetri al giorno, oggi sono svariati metri. Sì. Quindi è chiaro che il grande scivolamento a valle non è poi così impossibile. Tornando poi alle catene dell'Himalaya, l'apocalisse Nepal, quegli allarmi inascoltati per anni, perché naturalmente non è una cosa che solo avanti si teme un'altra ondata, quindi c'è grande paura anche per i soccorritori che sono nella valle stessa. Comunque ci sarebbe un sistema per monitorare il sistema dei ghiacciai per vedere eventuali movimenti e anticipare la salvezza delle persone, ma costa troppo e quindi è ancora in prova.
1: Dalle Ande all'Himalaya, estendo lo sguardo, stiamo perdendo i ghiacciai, prepariamoci al disastro, parla il glaciologo Peter Wadham. Ciò che è successo in Nepal è la conseguenza di politiche sbagliate, bisogna limitare i danni. L'azione contro la crisi climatica è troppo lenta, non ci resta che convivere con i suoi effetti. Professor Wadham, qual è il problema? Dobbiamo ormai prendere atto che le attuali strategie climatiche incentrate sulle riduzioni delle emissioni, sulla rimozione del carbonio, probabilmente non impediranno alle temperature di superare i punti di non ritorno pericolosi, e non solo a causa di un'ambizione politica insufficiente, dell'inerzia istituzionale, ma anche per una fondamentale discrepanza tra le dinamiche dell'accelerazione del sistema Terra e le tempistiche delle risposte politiche e tecnologiche. E certo, tutto ciò chiaramente porta a un ulteriore procedere in questo disastroso percorso climatico. Professor Wetman, qual è la sua speranza per il futuro? Non credo di averne più molta. Questa è l'intervista che troviamo a pagina 11. Poi sì, anch'io ho quello che ha ribadito Alfredo, lo posso prendere sia da Repubblica ma anche dal Resto del Carlino. Ecco, quelle foto appese al muro, la disperazione, non trovo 12 parenti, le testimonianze, si scava nel fango, paura per un'altra ondata. Nepal, i morti sono centinaia, ansia per i tre italiani, dal Resto del Carlino. Altro da aggiungere, io salvo un fotografo italiano che è scampato e nella testimonianza sono vivo, veramente non so neanch'io perché. Vulnerabili anche le Alpi, ma siamo più preparati, dice il Carlino. Jordan del CNRC afferma: fenomeni simili ci sono sempre stati, il clima accelera il dissesto, è possibile prevenire eventi mortali, ma a volte è difficile coglierne i segnali. Cioè, bastato questo qui. E questo a pagina 9 per quanto riguarda il Resto del Carlino, che dà anche altre segnalazioni, tipo 5.2 di magnitudo è stato segnale sismico. Il salto è di 1200 metri, il distacco a una porzione di 600 metri che si stacca dalla parte terminale del ghiacciaio a 5200 metri di quota, cioè sono dimensioni titaniche, veramente chiaro che poi si riflette in un disastro incredibile, questo dal resto del Carlino.
0: Anche perché dicono che lo zero termico da quelle parti è a 4000 metri. Allora, fa caldo? Sì. La domanda del domande rispondo sì. Allora parliamo del depaving. Voi dite che cosa è, per dirgli
1: cos'è
0: in maniera
1: sta novità?
0: Depavimentiamo l'urbanistica tra trend in realtà, cioè dai social ai piani comunali prende piedi l'idea di togliere l'asfalto dalle città per lasciare spazio al verde. Direi che succede esattamente il contrario, però
1: voglio fare delle cavdagne, facciamo Biarrizzoli tutta una cavdagna.
0: Il dibattito per urbanista Rusci è uno slogan costoso. Ah certo, è costoso, l'ecologia è costosa,
1: te lo credo.
0: È un po' meno costoso, vero, l'industria, cioè o le armi, però per quelle è sempre troppo costoso.
1: Quello sì.
0: L'assessore difende il progetto di Genova, per questo che cosa arriva da Genova e dalla e poi quindi do una mobilitazione nazionale, e lo leggo dal Fatto Quotidiano, sul decreto di legge della caccia.
1: Sì, lo lavoro anch'io. Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Perché si può cacciare dovunque, anche sulle spiagge. Il 29 e il 30, mobilitazione nazionale. Dunque, alla vigilia della preapertura della stagione venatoria nella maggior parte delle regioni italiane, sabato 29 e domenica 30 d'agosto, da Arezzo, Bologna, Brescia, Cremona, Livorno, Macerata, Mantova, Milano, Roma, Palermo, Pordenone, Vercelli, Verona, arriva una mobilitazione che unisce la critica politica al modello venatorio e all'opposizione al riarmo. In evidenza anche i legami tra l'oppressione animale, la devastazione ambientale, l'annientamento di popoli di terre e il dominio patriarcale. Collettive associazioni antispeciste per la giustizia climatica della parte del popolo palestinese si andranno in piazza insieme per due pomeriggi, iniziative, performance e anche letture.
1: E questo viene preso dal manifesto, siamo a pagina 6, che volevo appunto portare. Polizia provinciale ha assunto solo, pensate, attenzione, polizia provinciale, quindi sappiamo bene il corpo, no, che è anche attento a tutto ciò, ed è assunto solo chi è a favore alla caccia. In Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna i test tagliano fuori gli obiettori, un po' come per quanto riguarda altre leggi negli ospedali, no? Concorsi mirati proprio mentre in Parlamento la destra spinge la legge, spara tutto e ovunque. Se in campagna, dopo aver viscerato un animale sporco di sangue, di resti biologici, hai dimenticato una tanica d'acqua, come pensi di fare? Una voce del test, ad esempio, è questa. E qui le immagini per tutto ciò a pagina 6 del manifesto, che è veramente allucinante. Al che a pagina 7 invece mi sposto di poco, perché può far da ponte tra ambiente e welfare, con l'ex Silva indagata l'ex amministratore delegato Morselli, strategia per dirottare le risorse. I PM di Milano indagano sulla gestione ArcelorMittal, garanzie ambientali, il governo agevola Edi. La cordata italiana in fase di preparazione, la manifestazione di interesse di CE Industrie non è stata formalizzata in alcun modo. Questo appunto il ministro Pichetto Frattin per questo capitolo che troviamo a pagina 7 dal manifesto.
0: E veniamo allora al mondo del lavoro, e come sempre ci entriamo dalla pagina più triste. Asti, operaio muore cadendo in un tino. È la solita questione delle esalazioni. Solite tra virgolette, perché le morti sono sempre nuove. Incidente mortale sul lavoro durante la vendemmia a Monastero Bormida, in provincia di Asti. Un uomo di 50 anni caduto all'interno di un tino utilizzato per la fermentazione del mosto destinato a produzione di vino, sul posto di soccorsi, ma ovviamente era troppo tardi e la persona è morta. Mentre nel nostro Appennino, Gaggio Tech, i primi licenziamenti. Lepore parla di una ZES per l'Appennino. Scade la cassa integrazione per 79 dipendenti, sono al Corriere di Bologna. Il sindaco chiede un impegno bipartisan. Tutte le energie possibili, le istituzioni delle imprese non abbandonino l'Appennino, servono tutte le energie possibili. Questo è quanto è un bando alla regione, mette a disposizione 2 milioni per chi assumerà lavoratori proprio in Appennino. E poi c'è, parlando di lavoro, c'è questa vicenda dello sciopero dei bengalesi a Venezia.
1: Sì, vero.
0: Si parla, la richiesta è sacrosanta, di avere una moschea dove poter pregare, come tra l'altro garantirebbe la nostra
1: Costituzione
0: italiana. Il problema è che a capo di questa mole di lavoratori bengalesi c'è un uomo amico di Fratelli d'Italia, e quindi la usa tutta in chiave etnica. nella sua logica dello scontro, e quindi è un pacciugo. Sciopero bengalese col visto PD e sul web esplode la protesta. L'intervento del vicepremier Salvini: basta arroganza e basta ricatti. Si vede che i bengalesi, secondo Salvini, non possono scioperare. Questo è.
1: Non solo, e poi chiaramente c'è la differenza col PD, che sottolinea il giornale, che non fa mai male.
0: Naturalmente tutto questo col trucco, perché appunto dietro c'è lo zampino di Fratelli d'Italia, che stimola tutte le divisioni possibili immaginabili, tirando su un frutto elettorale da una parte e anche dall'altra. Allora, ma perché non fanno le moschee? Non solo Venezia, quei 150 covi con 500 fanatici pronti ad agire, perché i fanatici non frequentano mai le chiese cristiane cattoliche, mai, mai. Questo, Venezia, leggo dal Corriere della Sera con Martina Zambon: lo sciopero dei bengalesi, Salvini moschea, né lì né altrove. La protesta di 10.000 per il luogo di culto, il nostro diritto lo faremo entrare entro settembre. C'è grande freddezza, sono ostilità da parte anche della CGIL locale, per i motivi appunto che è uno sciopero etnico, mentre, come c'è ieri manifesto, scioperiamo tutti insieme contro l'ottusità e l'imbecillità. Ma c'è Massimo Cacciari che si schiera, e credo che abbia perfettamente ragione: ma che urbanistica, è solo ideologia. Il sindaco rispetti la Costituzione, l'integrazione non si basa sui vestiti, c'è la lecita contestazione di una comunità che lavora. La richiesta di Brugnaro di levare minareti e cupe, se non facesse ridere, dice Cacciari, farebbe piangere.
1: E allora continuiamo con questa analisi sulle pagine dei quotidiani odierni per quanto riguarda la politica interna e anche per quanto riguarda purtroppo quello che sta capitando in ambito del lavoro, perché nella nostra regione, a pagina 17, dà un approfondimento Il Resto del Carlino, l'autunno caldo dell'Emilia Romagna, lavoro, dati shock, rischiano il posto in 7.000. Ecco la mappa che viene riportata dal Resto del Carlino. Dall'autunno caldo del lavoro a rischio 7.000 posti, licenziamenti alla Gaggio Tech, la mappa delle vertenze aperte in regione, 31 tavoli di salvaguardia, altre 7 imprese sotto osservazione. Va tutto a gonfie vele, vedo, ma mica solo in Emilia Romagna. I sindacati, è un mostro a più teste, ora servono nuove politiche industriali. Non so, da diverse province quasi tutto, l'Electrolux che troviamo a Forlì e Cesena, da Berco, settore meccanico con 1.200 dipendenti, e poi tante altre che qui vengono sottolineate nel paragrafo grande crisi per quanto riguarda il Resto del Carlino. Questo ci porta a determinati altri aspetti per quanto riguarda il lavoro e per quanto riguarda l'economia, che poi sono strettamente collegati, ad esempio extra profitti, scontro continuo tra Lega e Forza Italia, Meloni rilancia la ZES ma i fondi non ci sono neppure per i carburanti, il centrodestra punta sul taglio dell'IRPEF per, e te dai questo tema, per risalire nei sondaggi. Insomma, questo è quello che viene riportato dal manifesto, che poi porta a un altro argomento di cui spesso abbiamo dato notizia e che seguiamo per quanto riguarda le famosissime primarie. Gualtieri e Manfredi sono i backup, sono le riserve del centro-sinistra. In caso di stallo uno dei due sindaci potrebbe correre da premier, ma dipende dalla data del voto. In primavera si vota a Roma e Napoli, il congresso PD sarà rinviato a dopo le politiche. Questo è a pagina 8 del manifesto stesso.
0: E parlando di welfare, relazioni, vorrei segnalare che da mercoledì fino al 15 settembre c'è Femminologica, questa rassegna di teatro civile al femminile promossa dall'Associazione Culturale Iucali e diretta da Simona Sagona. Questo sarà all'Anfiteatro Villa Spadano. Abbiamo raggiunto la Simona per saperne di più.
2: Quest'anno, nona edizione, abbiamo al centro il tema donne al centro della storia, proprio perché vogliamo guardare la storia dal punto di vista delle donne. Uno dei temi più importanti sarà quello delle leadership delle donne, anche l'idea di leadership delle donne che vogliamo costruire e che è legata al concetto di solidarietà e le donne al potere per portare beneficio a tutte le donne, non solo per sgomitare in un mondo di uomini, per il proprio personale potere. Uno degli altri temi centrali sarà quello della guerra. Le donne nelle guerre del mondo antico e nel mondo contemporaneo. E lo spettacolo centrale sarà questo dell'8 settembre, Troiane e donne in ogni guerra. Per noi è uno sforzo produttivo importante e abbiamo 4 attrici in scena e 2 musicisti, con Alessandra Frabetti, Ecuba, Francesca Fuiano come Andromaca, Luisa Vitali, Elena e io come Cassandra, e più Mirko Mungari e Davide Fasulo con live electronics e strumenti dal vivo. Quindi metteremo in scena la guerra di Troia dal punto di vista di tutte queste donne troiane, che sono un po' l'emblema di tutte le donne dei tempi che verranno, come dice Christa Wolfe, in guerre senza senso. E qui ci riportiamo all'oggi, alle guerre di oggi, che spesso coinvolgono le donne, e anche qui bottino di guerra e strumento di potere maschile, e quindi la guerra passa spesso sopra i corpi delle donne.
3: Passiamo a un discorso logistico. Feminologica si svolge in un luogo simbolico, nell'anfiteatro di Villa Spada, dove c'è un monumento dedicato alle 128 cadute partigiane. Tuttavia è un luogo che non è semplicissimo da raggiungere, soprattutto se si è in età avanzata, perché c'è da fare un po' di strada, un po' di scalini.
2: Un po' di scale.
3: E quest'anno però diventa un festival accessibile.
2: Un po' più accessibile, perché visto che da parte del comune non è stato fatto un intervento per renderlo più accessibile, abbiamo pensato di creare una navetta su prenotazione, però esclusivamente su prenotazione, che dall'ingresso principale su strada della biblioteca su via di Casaglia 7 andrà a prendere le persone che prenotano e le portiamo dentro il parco, direttamente oltre l'anfiteatro. Questo è possibile anche grazie alla biglietteria elettronica che abbiamo istituito, che abbiamo creato, in modo tale da non dover passare per forza dalla biglietteria, che è la base della collina e quindi che prevede che poi le persone facciano la scalinata. Quindi le più giovani che possono fare le scale passeranno da lì, più anziani o una ridotta comunque mobilità. Ci sono anche degli sconti dedicati alle persone disabili e anche questo servizio su prenotazione.
3: Bene, si comincia domani 26 agosto con
2: una mostra. Abbiamo, per l'80° del voto alle donne, abbiamo fatto una call, hanno risposto molte artiste e ne esponiamo 23 con 28 opere sulle 36 che sono candidate. Una mostra quindi collettiva per parlare di diritti, parlare della conquista del voto alle donne e anche per parlare dell'oggi, con tantissime opere che sono dedicate alle lotte ancora stanno conducendo le donne in diversi paesi del mondo. Poi ci sarà un talk dedicato al diritto di chiamarsi artiste delle donne che sono riuscite a conquistare anche questo diritto nel Novecento, e un DJ set con mentalità per riuscire anche a ballare e a far festa per questa anteprima di Femminologica, che parte il 27 con un dibattito sulle parole dei femminismi e lo spettacolo di Angela Malfitano, la magnifica storia di Madame Rosa, meretrice a Parigi, dal romanzo di Roland Garé, La vita davanti a sé. Quindi vi invitiamo a questi primi due appuntamenti di questa settimana, e poi ci sarà l'1, il 3, l'8, il 10 e 15 di settembre con tanti altri spettacoli che magari Radio Città Fujiko vi racconterà.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere.
0: E se la Simona ci ha raccontato i spettacoli di ieri l'altro, per quelli futuri chiaramente consultate il sito di Yucali e troverete punto per punto il ricchissimo programma di Femminologica. Beh, comunque siamo soddisfatti. Perché il giornale dice: Italia modello del G7.
1: È vero.
0: Adesso è la Francia, l'anello debole per chi? Per gli investitori.
1: Altro che i francesi.
0: Che tradotto vuol dire che per gli investitori l'Italia è quella che si svende più facilmente. Questo successo, questa maglia rosa. Il Financial Times dedica un articolo sullo storico sorpasso sui costi del debito. Stabilità e disciplina di bilancio premiano Roma sui mercati, dice il giornale. Nel frattempo andiamo alla Schlein. Il tour per ripartire e rivendicare la leadership senza passare da Milano. Sarà le feste dell'unità, non nella città, al voto nel 2027. E c'è Cernobbio, che naturalmente il certificato in Confindustriale di Cernobbio è necessario. Questo. E c'è Nardella che dice, un migliorista doc, i gazebo ci indeboliscono e fanno il gioco di Meloni. Chissà perché, quando penso di perdere i gazebi loro sono contrari. Il premier è un partito più forte e Conte potrebbe accettarlo. E poi, siccome non sanno che pesci pigliare, sposano la tesi di Speranza, si può trovare anche un nome simbolico. Sì. Nardella, con un voto simbolico ci vai tu a votare.
1: Infatti,
0: cioè... è la tristezza che viviamo in questi giorni. E allora, no alle primarie, c'è il Fatto Quotidiano, che invece chiaramente è per le primarie, anche perché è chiaro che tifa per Conte. Il PD ignora il suo statuto. Previste per tutte le elezioni, ma Bonaccini frena, De Pascale mugugna. Il popolo è contrario. Questo è quello che arriva. Poi c'è il caso Ranucci. Allora, secondo i giornali, che naturalmente sventolano la testa e lo scalpo di Ranucci, è arrivato in fondo e oggi la RAI dovrebbe cercare un suo eventuale sostituto. Non so se metteranno un qualche Bruno Vespa, Mario Giordano, no? Dei veri giornalisti.
1: Sì, certo, super partes. Sì.
0: Ma oppure se faranno altre scelte. Sta di fatto che però c'è il Fatto Quotidiano che dice: momento, Ranucci, la scelta slitta ancora, ora l'amministratore delegato Rossi si gioca al posto. Per distruggere il Repo rischia di rimanere lui, perché non c'è nessun appiglio per tirar fuori Ranucci.

0: che deve tacere ma pure spiegare i suoi silenzi, che ha trasformato Report in telelavitola con servizi bufala su commissione, che la mattina era un satiro divoratore di donne ma nel pomeriggio aveva rapporti gay con la vitola e con un attore, poi forse la sera diventava trans, che ricatta tutti, anzi ricattato da tutti, che sta scrivendo un libro a quattro mani con la Boccia, che è colluso con Gratteri e l'Associazione Nazionale Magistrati, che agisce per conto di 5 Stelle, anzi di EWS, anzi del PD, per non parlare della sinistra USA, nordamericana, e forse di Putin, che però lo smentiscono, quindi lo scaricano, che siccome ha subito molte querele temerarie da gente che non ha mai diffamato, non deve querelare chi lo diffama, che siccome vogliono cacciarlo da Report deve fare un passo indietro, altrimenti si imbullona la poltrona, tutte parole testuali, che deve prendere lezioni di etica da Minoli, Vespa, Colosimo, Del Mastro, La Russa e poi da generale Mori, che testuale minaccia la RAI Libero e fa pure la vittima alla Verità. Purtroppo erano tutte balle, smentite dalle carte, dagli incoerenti e dalla logica. L'unica cosa vera in attesa di un movente sensato per l'attentato è che la RAI ha deciso di punire la vittima dell'attentato cacciandolo da Report. Ma non ne spiega il motivo, perché non esiste, a parte il fatto che Ranucci e Report stanno sulle palle al governo e a mezzo opposizione vogliono liberarsene in tempo per la campagna elettorale. La RAI aveva anche sguinzagliato il comitato etico, di cui nessuno sospettava l'esistenza, fissa la cloaca che va in onda da mane a sera, per passare Raggi X ogni puntata di Report sperando di trovare qualcosa, qualche trave o almeno qualche pagliuzza a cui appendere l'epurazione, ma non ha trovato niente di niente. Quindi allontanare Ranucci è illegale per il contratto, per le leggi, per la Costituzione e per il Media Freedom Act europeo. L'epurato avrebbe ottime chance di vincere la causa e tornare al suo posto in pochi mesi con procedura d'urgenza. Un nuovo Carlo Santoro in piena campagna elettorale. L'ultima speranza per questa RAI disperata è che la reazione di Report le tolga il castagno dal fuoco, spaccando si offrendo qualche nome improbabile come capo per far fuori il conduttore e prenderne il posto. Chi vi fosse tentato si ricordi, dice Travaglio, che fine fanno di solito i collaborazionisti, usati spremuti e poi gettati nella spazzatura. Questo è quanto. E poi il Fatto Quotidiano apre con qualcosa, insomma, che non vede che questa sudditanza di Ranucci alla vitola era poi così tale, perché Report attaccò il cliente VIP del socio della vitola, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering di Gucci & Company.
1: Ecco, e io concludo con la scuola, perché si vogliono fare delle classi che classi non sono, ma sono semplicemente togliere quello che viene ritenuto una zavorra, cioè sono i ragazzini migranti che non parlano italiano e che quindi sono dei pesi assolutamente, perché invece i nostri, che sono tutti ingegneri, sono tutti veramente degli scienziati, sono poi limitati, e quindi toglierli perché così non stanno a far peso all'interno delle classi, dal ministro Valditara, che critica in una lettera aperta al Manifesto dicendo: no, ma io voglio classi differenziali per questi studenti, voglio poi che abbiano un percorso, sì un percorso, perché sappiano giusto giusto due o tre cose per poi finire nei campi sfruttati o nelle officine a lavorare, e poi tutto quello che ne consegue lo sappiamo bene.
0: Sai che negli anni 60 la grande riforma Sullo, molto avanzata, era un democristiano Sullo, era quella di aver tolto dalle medie e dalle elementari le classi differenziali.
1: Cioè, infatti no, ma quello fondamentale.
0: Vedi come si torna come il gioco dell'oca alla casella numero uno.
1: È ovvio che imparano con una conoscenza vicino ai propri coetanei, che è altrettanto fondamentale. No, però il Manifesto risponde: beh, ogni scuola dovrebbe verificare all'atto di iscrizione la competenza dei ragazzi immigrati, dopodiché dovremmo lasciare alle scuole le scelte tra l'inserimento tout court nelle classi esistenti o ci sono dei deficit molto rilevanti, il ragazzo straniero viene inserito in una determinata classe. Tuttavia, le lezioni di italiano o matematica le frequenta in una classe di accompagnamento o classe di transizione. Ecco, questi due termini sono veramente allucinanti. Comunque sono tante cose poi che vengono condivisi da altri dalla destra, non so, e poi dopo ci si collega in fretta alle tradizioni come il Ramadan e quant'altro, che vorrei proprio sapere quanti limiti va a dare imporre alle classi un tetto, agli studenti stranieri, considerando tali anche i bambini nati in Italia. Un segno, secondo noi, e lo confermo anch'io, ve lo assicuro, è la risposta del Manifesto, molto purtroppo vannacciano. Questa è a pagina 11 del Manifesto.
0: E allora Vannacci è anche l'ultimo titolo del Corriere. Vannacci, Cirielli apre l'alleanza, una difesa d'Italia, l'ira del partito, della Meloni, non è la nostra linea. Il viceministro, gli chiederei se vuol fare il ministro, poi precisa una posizione personale e anche teorica. Ma Vannacci fa

0: alzare dalla poltrona e gridare differenza donna, questo organismo di donne. Il programma Vannacci, una mostruosità, dice ribelliamoci. Ovviamente si parla del no al diritto all'aborto, l'abrogazione delle unioni civili, divieto di eutanasia, fine vita, suicidio assistito, ma non solo. La creazione di un ministero della vita, della famiglia naturale, dell'identità, logica e metodi militari nelle scuole superiori. Mai tante proposte in un colpo solo, dicono quelle di differenza donna, ed è messe in campo nello stesso momento. E allora, questo fa capire anche a Giacomo De Marzi, che nel 25 scrisse questa canzoncina: le donne non ci vogliono più bene alle camicie nere. Sentiamole, e con questo vi salutiamo. Ciao.
1: Ciao, buon ascolto.

0: o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
1: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Vi aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
7: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
8: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

Radio Città Fujiko 103.1.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosa.

0: Rivella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale APS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Nepal l'allerta resta alta per possibili nuove inondazioni. La Cina ha sospeso un soccorso per il rischio alluvioni e una diga ha una breccia sul lato tibetano. 538 intanto le vittime accertate, più di 2300 i dispersi e i numeri continuano a salire. Funerali con tutti gli onori militari e di Stato per Ratko Mladic, il generale serbo bosniaco responsabile della strage di Srebrenica. Lo ha annunciato Belgrado, l'ex leader militare morto ieri a L'Aia, dove era detenuto per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. A 4 giorni dalla visita si moltiplicano le ipotesi sul viaggio del capo della CIA a Mosca, dalle discussioni sull'Iran all'escalation contro l'Ucraina, ai possibili argomenti sul tavolo. Per Trump, Putin non attaccherà un territorio NATO e l'Unione Europea esclude una minaccia imminente. 2 morti sul lavoro in Italia in poche ore. Stamattina nel Padovano un operaio è rimasto incastrato in un mezzo agricolo, ieri nel Bolognese un giardiniere ha avuto un malore, forse anche a causa del caldo. Fa discutere l'assenza di Schlein alla festa dell'Unità di Milano. La leader Dem da oggi parteciperà agli eventi del PD in molte città, ma non nel capoluogo lombardo, dove non si è ancora deciso se si faranno le primarie per il sindaco. Il tema della leadership agita il partito anche a livello nazionale, ma la segretaria punta a non farsi coinvolgere nei dissidi interni. 12:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Dunque, in Nepal c'è ancora allarme per possibili nuove esondazioni dopo quella che mercoledì ha devastato l'area al confine con il Tibet. In studio Valeria Schroeter con tutti gli aggiornamenti.
1: Sì, come dicevi Mattia, l'allerta resta alta. È stato segnalato dalla polizia nepalese che una diga ha registrato una breccia sul versante tibetano ed è stato consigliato alla popolazione e ai soccorritori di allontanarsi. Si segnala anche un leggero aumento del flusso delle acque e la Cina ha sospeso un soccorso per il rischio di un'ulteriore esondazione. Intanto il numero delle vittime è salito a 538, i dispersi sono più di 2300, tra cui 3 italiani, e con il passare delle ore le speranze di ritrovarli in vita si riducono, vista la massa di fango e detriti che ha travolto l'area. Dal lato nepalese oggi i soccorritori sono riusciti a salvare più di 350 persone che erano rimaste bloccate in un tunnel di una centrale idroelettrica, ma ci sono ancora più di 100 persone bloccate all'interno. Non è ancora chiaro che cosa abbia scatenato questa eccezionale inondazione, una valanga di acqua, ghiaccio e detriti che si è sfogata a valle e ha travolto le centrali idroelettriche e i bacini che ha trovato sulla sua strada. E proprio su questo abbiamo sentito Matteo Miavaldi, giornalista del Manifesto.
2: Il Nepal è in qualche modo geograficamente svantaggiato rispetto a tutti gli altri paesi dell'Asia meridionale, perché è completamente circondato, no? Da India e Cina, il che limita di moltissimo la libertà, diciamo, di diversificare a livello commerciale. Una cosa che però il Nepal ha e ne ha in abbondanza ed è una cosa che serve molto a tutti i vicini è il fatto di poter diventare una potenza idroelettrica, cioè di mettere a frutto, di mettere a moneta chezza idrogeologica che ha tutto il paese, e quindi questo è uno dei settori economici su cui sta spingendo di più, non da ieri ovviamente, sarà una 30 anni. Per fare tutte queste centrali elettriche serve snaturare, distruggere un ecosistema estremamente fragile, soprattutto in questo momento di cambiamento climatico, e gli effetti li abbiamo visti. Se questa valanga ha potuto in qualche modo arrivare a 1000 chilometri di distanza, quindi scendere a valle per 1000 chilometri, perché significa che tra il punto della valanga e la fine non ha trovato niente, anzi ha trovato un territorio completamente snaturato.
0: L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato oggi il ministro della giustizia serbo. Mladic è morto ieri in un ospedale psichiatrico dell'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, come stabilito dalla Corte Penale Internazionale. Durante la guerra civile nell'ex Jugoslavia, le truppe di Mladic furono responsabili di numerosi massacri contro i civili, culminati nella strage di Srebrenica. Sentiamo Ado Asanovic, regista bosniaco, autore de I diari di mio padre, film proprio sui fatti di Srebrenica.
3: Ho visto un video dove si vede nel ponte di Visegrad, praticamente confine tra la Bosnia e la Serbia, ieri notte sono stati una centinaia di ragazzi nazionalisti serbi che sono andati lì a celebrare la morte del criminale di guerra. Ecco, e queste cose bisogna sanzionare con le azioni concrete se vogliamo vivere in un'Europa sana, altrimenti si rischia un fuoco prende il paese. E questo è una conseguenza della politica del presidente Vučić. Quello che mi ha proprio turbato tantissimo è che uno dei ministri ha detto che lui sarà sepolto con massimi onori dello Stato. Allora qui c'è una prova per l'Europa. Vedremo come altri paesi europei reagiranno a questa manifestazione che accadrà.
4: Che effetto ti ha fatto sapere della morte di Mladic?
3: Io non provo gioia per la morte di una persona, però ho pensato subito di mia mamma e di mio nonno, che è stato ucciso proprio nel genocidio del 95. Mio nonno ancora non è stato trovato.
0: Il 18 agosto la NATO ha condotto una massiccia esercitazione nel Baltico che puntava all'isolamento di Kaliningrad, la penisola russa incastonata nella Polonia. L'esercitazione ha messo all'opera gli strumenti che accecano radar e comunicazioni militari. Lo scrive questa mattina Repubblica, secondo cui per la prima volta il Pentagono ha schierato il jet capace di neutralizzare radar e comunicazioni russe. La dimostrazione di forza è durata 3 giorni e anche alla luce di questo si può leggere il viaggio del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca per un colloquio con le sue controparti russe che è arrivato nei giorni seguenti. Le ragioni della visita restano però un mistero. Donald Trump ieri ha minimizzato i timori che Putin potesse ordinare un attacco contro gli alleati americani in Europa. Non attaccherà un territorio della NATO, ha detto. L'Unione Europea, da parte sua, ha escluso una minaccia imminente. Non è arrivato invece nessun commento ufficiale dalla Casa Bianca e dal Cremlino sui contenuti della missione. Continuano invece ad arrivare indiscrezioni di stampa. Secondo il Washington Post, la Russia considera Washington indebolita dalla guerra con l'Iran e ciò offrirebbe al Cremlino l'opportunità di intensificare le azioni contro gli alleati americani in Europa, mentre per il New York Times Ratcliffe è volato a Mosca per esortare i russi a raggiungere un accordo prima che la loro situazione militare ed economica peggiori. Adesso in Italia, dove ci sono stati nel giro di poche ore 2 morti sul lavoro, il primo a Tribano, in provincia di Padova. La vittima, un uomo di 59 anni, rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. Per il lavoratore non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco. L'altro morto sul lavoro in provincia di Bologna, a Pianoro, dove un giardiniere di 46 anni ha avuto un malore mentre stava lavorando in un'abitazione privata. L'uomo stava lavorando al ripristino della pavimentazione dell'area verde quando si è sentito male. Anche nel suo caso, inutili i tentativi di rianimazione. La politica adesso a Milano fa discutere l'assenza di Elly Schlein alla festa dell'unità cittadina. Stamattina è stato presentato il programma dell'evento che non vedrà la partecipazione della segretaria del PD. La leader Dem da oggi torna in campo dopo la pausa estiva con un tour delle feste dell'unità, ma appunto non sarà presente a quella di Milano dove si vota l'anno prossimo e la coalizione di centrosinistra non ha ancora deciso se fare le primarie tra i diversi candidati sindaci che già si sono fatti avanti. Il tema primarie agita il PD soprattutto a livello nazionale in vista delle politiche. Schlein al momento ha preferito non entrare nel merito del dibattito estivo per non farsi coinvolgere nei dissidi interni. La priorità del Nazareno è incalzare il governo sui problemi reali del paese, mentre sulle primarie la linea è attendere le mosse degli alleati del Campolargo e decidere anche in base a quella che sarà la nuova legge elettorale. Da Roma, Anna Bredice.
5: Prima la proposta di tassare gli extraprofitti delle società energetiche, subito dopo una nota per segnalare il dimezzamento dei fondi per gli asili nido. Questioni di interesse reale per i cittadini, temi concreti che il governo naturalmente mette in sordina. Per Elly Schlein invece sono i punti fondamentali su cui impostare ora la campagna di ripresa dopo l'estate e anche la risposta a chi nei partiti del Campolargo, ma anche nel PD, vorrebbe costringerla ad entrare nel merito delle primarie, soprattutto per rispondere a chi, proponendo i nomi di partigiani o altri esponenti esponenti, implicitamente le manda un messaggio: sei troppo debole per correre e vincere la sfida più importante. La strategia quindi di Elly Schlein è di continuare a parlare dei problemi irrisolti del governo, soprattutto nei giorni in cui Meloni andrà ad autocelebrarsi a Bari, e lo fa anche per stabilire una sorta di agenda. Ora c'è il programma da definire e poi le regole per scegliere il candidato. Questo sembra il suo obiettivo: aspettare che i 5 Stelle concludano il loro percorso di ascolto e poi dopo il 20 settembre sedersi ad un tavolo e definire le priorità di un programma condiviso, come lo stesso Conte aveva stabilito prima ancora di iniziare lui ad alimentare un dibattito sui punti più controversi. Da quello che si è capito, sarà questa la linea che Schlein seguirà nei suoi interventi, a cominciare dai prossimi giorni, in particolare alle feste dell'Unità. Sarà a Genova il 1 settembre e il giorno dopo sul palco a Genova salirà anche la sindaca, che qualcuno vorrebbe come sua rivale alle primarie. Schlein però non sarà alla festa di Milano, dove la coalizione di centrosinistra non ha ancora deciso se fare le primarie per il sindaco, tantomeno chi candidare. A Milano la festa si conclude il 13, proprio quando a Reggio Emilia, alla festa nazionale, è previsto il comizio conclusivo di Elly Schlein, e lì forse Elly Schlein annuncerà le sue proposte su cui il partito e la coalizione dovranno discutere. Linea allo studio.
0: La comunità bengalese di Venezia ha detto che nei prossimi giorni verrà organizzato uno sciopero se il comune continuerà a negare il permesso di costruire una moschea a Mestre. La passata amministrazione di Luigi Brugnaro, di centrodestra, aveva avviato una trattativa, ma il nuovo sindaco Simone Venturini, sempre di centrodestra, ha escluso che il progetto proseguirà. A Venezia abitano circa 20.000 lavoratori bengalesi, una parte consistente della manodopera del cantiere navale di Fincantieri a Marghera e dei bar e dei ristoranti della città. Sentiamo Nicola Quonda Matteo, ricercatore in sociologia del lavoro all'Università di Trento.
6: E queste parole colgono una realtà che si vuole spesso negare in questo paese, che spesso le retoriche fanno cortocircuito, nel senso che fondamentalmente senza il lavoro degli immigrati, e in contesti come quello di Venezia, Mestre, ma come può essere quello di Monfalcone, senza il lavoro dei bengalesi l'attività produttiva potrebbe rallentare significativamente. Parliamo in cantiere navale di una serie di lavorazioni molto importanti, che vanno dalle pulizie industriali ad operazioni di molatura, di altre mansioni che sono molto importanti per la produzione cantieristica, di tubisteria, e parliamo di una serie di mansioni che comunque sono fondamentali per alberghi e per ristoranti. Quindi secondo me questa minaccia, questa evocazione di sciopero ci ricorda il potere strutturale che, pur in condizioni di ricattabilità, subalternità e discriminazione istituzionale, possono avere le persone con background migratorio, e penso che sia indicativo di alcune contraddizioni della nostra società.
0: È morto stamattina Re Harald V di Norvegia, lo ha reso noto la Casa Reale norvegese. Aveva 89 anni, era il monarca più anziano in Europa, era ricoverato da circa 10 giorni. Il principe Haakon e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti della Norvegia. Negli Stati Uniti c'è stato un forte aumento degli arresti eseguiti dagli agenti anti-immigrazione dell'ICE. Quest'estate si è registrato un balzo anche superiore rispetto al periodo in cui gli agenti imperversavano a Minneapolis, nel mirino anche persone senza precedenti penali. Il servizio da New York.
7: Le città americane non sono più militarizzate dopo il disastro Minneapolis che portò all'uccisione di Alex Pretty, ma ICE sta arrestando e detenendo immigrati a una velocità e intensità mai vista. I nuovi dati ottenuti dal Deportation Data Project, analizzati dal New York Times, raccontano un'accelerazione impressionante: 43.000 arresti ICE a giugno, quasi 49.000 a luglio, livelli record. Ma soprattutto è cambiato il bersaglio. Lo scorso mese la maggioranza degli arrestati non aveva alcun precedente penale, meno del 4% aveva una condanna per reati violenti. L'obiettivo dichiarato dall'amministrazione è arrivare a 2.000 arresti al giorno, e per farlo ICE ha assunto migliaia di agenti, arrivando a circa 29.000 dipendenti, e sta usando sempre di più le polizie locali attraverso il programma 287G. L'aumento non riguarda solo gli stati repubblicani: in New Jersey e New Mexico, entrambi democratici, 2015 gli arresti sono raddoppiati nonostante leggi statali che limitino la collaborazione con ICE. Intanto cresce anche la macchina della detenzione, nuove strutture stanno aprendo e a luglio ci sono stati almeno 329 voli di espulsione, un record. Insomma, meno spettacoli cinici nelle strade, ma una macchina della deportazione molto più grande e organizzata. Il fallimento del sistema Stephen Miller e Greg Bovino, che ha aperto la strada al metodo Tom Homan, e i risultati sono senza precedenti. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Infine in Francia, dove sono stati i temi economici a dominare il primo dibattito tra i 7 candidati alle elezioni presidenziali. Il servizio da Parigi.
8: Giovedì sera si è aperta ufficialmente la corsa alle elezioni presidenziali francesi, che si terranno il prossimo 18 aprile e 2 maggio. Sul terreno sacro del Roland Garros, i 7 candidati principali, quelli preferiti dai sondaggi, si sono infatti sfidati nel loro primo dibattito pubblico. Presente Marine Le Pen, la leader del Rassemblement National, il partito di estrema destra francese, che ha deciso di correre per le presidenziali nonostante la sua doppia condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici e il rischio di dover portare il braccialetto elettronico per un anno. Con lei presenti anche i suoi rivali diretti: Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, il partito di sinistra radicale, il centrista Édouard Philippe e il socialdemocratico Raphaël Glucksmann. Insieme a loro altri 3 candidati, un po' più bassi negli score. Davanti agli imprenditori francesi che ospitavano il dibattito, i candidati hanno parlato soprattutto di economia, ma l'Europa e l'immigrazione, 2 temi che condurranno i dibattiti primaverili, si sono comunque invitati nella discussione. Ad 8 mesi dalle votazioni, con un'estrema destra che conquista i sondaggi e una sinistra più che mai frammentata, la partita è quindi ufficialmente aperta. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
0: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. In studio Mattia Guastafierro, in redazione Valeria Schroeder. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15.30. Buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Feminologica 9. Sì, torna Feminologica. La rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Feminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Feminologica 9.
4: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: conosciuto pazzo padrone!
1: Psicoradio!
2: La radio della mente.
3: In collaborazione con Arte Salute Onlus e

La frolleria di cui si parla è a Cento, in provincia di Ferrara. Psicoradio ha inviato Barbara, Giada e me, Egle, in visita alla pasticceria. Si tratta di un laboratorio sociale della fondazione ANFAS Coccinella Gialla Onlus, dove ANFAS sta per Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo. Qui i ragazzi e le ragazze con fragilità imparano un mestiere, partecipando alla produzione di biscotti.

0: Siamo appena arrivate davanti alla vetrina del negozio. È bellissima, ci sono sulla sinistra delle confezioni con i nastri verdi, gialli e lilla. I biscotti sono piccolini e ci sono proprio in bella vista una ventina di confezioni con scritto tortelloni, crema e cioccolata, quindi non fanno solamente dei biscotti ma fanno anche altri prodotti dolciari. Fanno anche i frollini salati al gusto di cacio e pepe, alle erbe. Ci sono intorno a questo tavolo molto grande 5 persone che stanno lavorando, tra i ragazzi, la pasticcera e la presidente. Lo spazio è molto ampio e dà l'idea di accoglienza e di pulizia, di ordine.
1: Adesso entriamo nella frolleria. Ci invade subito un profumo incredibile di pasta frolla e burro. Ci sono tantissimi tipi di biscotti, dai diamantini ciocco e menta al diamantino arlecchino. C'è un tavolino per accomodarsi e il logo della frolleria bello evidenziato, luminoso.

0: Io mi chiamo Giordana Govone, nella Frolleria sono la presidente praticamente, perché anche la Frolleria è gestita da ANPAS.
1: Mi diceva che lei è anche un genitore?
0: Sì, io sono un genitore di una ragazza Down. Abbiamo iniziato, ecco, praticamente con la nostra associazione tanti anni fa, in 5-6 famiglie abbiamo costituito ANPAS, abbiamo costruito Coccinella Gialla, sempre con l'aiuto di tutti quanti. Da qui la Frolleria. Volevamo fare qualcosa per far lavorare le persone.
2: Felice le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa, ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire.
3: Io sono Giuseppe Fratullo, sono il coordinatore di Coccinella Gialla. Oltre al percorso residenziale che noi abbiamo con Coccinella, abbiamo pensato anche al lavoro per le persone con disabilità. Quindi abbiamo voluto prendere spunto da ANPAS Mirandola, che ha creato la prima Frolleria. Abbiamo voluto trovare uno spazio con due vetrine in modo che le persone che entrano nel negozio possano vedere come un acquario le persone che stanno lavorando. È proprio bello vedere i ragazzi mentre fanno i loro biscotti.
1: Esattamente come vengono coinvolti nel progetto?
3: Facciamo un incontro con la famiglia o con i servizi sociali o insieme. Il gruppo massimo di persone insieme sono 5 persone, non di più, perché appunto il laboratorio è piccolino e cerchiamo appunto di gestirli al meglio.
1: Quindi il percorso che devono fare i ragazzi prevede anche un sostegno, un percorso psicologico per loro o no?
3: C'è da parte dell'educatrice.
1: Avete notato dei benefici o dei cambiamenti in loro?
3: Mi viene in mente una ragazza in particolare che ad esempio alla mattina stava sempre a casa perché non voleva uscire e faceva dei laboratori in struttura da noi. Da quando è in Frolleria si sveglia la mattina presto per venire qui a lavorare. Già solo questo è un obiettivo raggiunto.
1: Che età hanno i ragazzi e le ragazze?
3: Ci sono alcune ragazze che sono molto giovani, fino ad arrivare a persone di 60 anni.

0: chiedo di dirci il nome, la tua età.
1: Allora, io sono Camilla e ho 19 anni. Do una mano a preparare biscotti, impasti, fare i vari pesi.
0: Hai qualche passione?
1: Sì, ballare.
0: Quante ore stai in frolleria?
1: Più o meno 3, poi ci vado al pomeriggio fino alle 5.
0: Come ti trovi?
1: Molto bene. Un po' all'inizio difficoltà a fare qualche impasto.
0: Cosa ti fa venire in mente la parola frolleria?
1: Casa.
2: Il nome è Federico, 18 anni.
0: Quante ore stai in frolleria?
2: Dalle 2:30 fino alle 5.
0: E come ti fa sentire stare lì?
2: Mi fa sentire contento perché ho in compagnia almeno.
3: Hai detto che fai diverse cose. Qual è quella che sì. ti piace di più?
2: Tipo quando li peso con la bilancia e che molte volte magari li metto nel sacco per poi pesarli e dopo li mettiamo nella dispensa per venderli.
4: Io mi chiamo Federica, ho 40 anni.
0: Hai qualche passione?
4: Mi piace molto l'arte moderna, quella dell'espressionismo, del neorealismo, il dadaismo, il surrealismo di Salvador Dalì, che è il mio pittore in assoluto preferito, il quale è riuscito a coniugare insieme l'amore per l'arte con il suo disturbo psichiatrico. Poi mi piace anche mangiare, perché no? Perché mangiare è una forma di cura verso se stessi, ma anche di nutrimento per il corpo. Poi mi piace viaggiare con la mente. Penso di essere, non so, a New York, a San Francisco, in Australia, in Spagna, in Francia, dovunque io sia. Comunque io trovo un posto nel mio mondo, ecco.

0: E come ti trovi in frolleria?
1: Splendidamente, sono tutti estremamente gentili e trattano noi che abbiamo come problematiche con delicatezza, grande sagacia e tenacia, ma soprattutto con grande rispetto per noi stessi. E questo per me è non plus ultra. Mi fa sentire più libera, più autonoma, più sicura di me, più carica, più viva anche. E sentirsi vivi significa essere qualcosa che fa parte del mondo, essere connesso con il mondo. Quindi essere, anche se qualche problema mentale, uguale agli altri. E questo per me è una cosa favolosa. Mi spinge a tornare il fatto di poter essere autonoma, poter avere un giorno il mio lavoro, quindi poter dire: beh, insomma, Federica, sei riuscita a fare qualcosa di molto buono.
0: Qual è stata la cosa più difficile da imparare all'inizio?
1: Dei sacchetti di biscotti, poi però con il mio impegno, le mie capacità, la mia resilienza ha fatto di me una persona diversa e quindi adesso riesco a fare anche questo.
0: Cosa ti fa venire in mente la parola frolleria?
1: Amore.
2: Dimmi perché.

0: Abbiamo sentito le voci di Camilla, Federico e Federica, che sono alcuni dei ragazzi e ragazze che lavorano in frolleria. Le musiche che state ascoltando sono state scelte proprio da loro. Continuiamo l'intervista con Daniele. Hai qualche passione?
1: La mia passione è gratonare lattine.
0: Ah, di cosa?
1: Di Monster, quelle della birra.
0: Come ti trovi?
1: Mi trovo benissimo, faccio sempre dei lavori insieme a Camilla e Fede.
0: Come sei arrivato alla frolleria?
1: Sono arrivato all'inizio un po' timido e poi dopo mi sono aperto. E in quelle ore lì sono molti lavori.
0: Ok, quindi ti senti utile.
1: Sì.
2: Mi chiamo Sara Bonfatti e sono pasticcera, responsabile del reparto pasticceria in frolleria.
3: Ci puoi descrivere una giornata tipo?
2: La giornata è abbastanza ripetitiva, nel senso i ragazzi arrivano, sanno già che devono andare nel loro armadietto, devono mettersi le grembiule, insomma fare tutti i riti prima di entrare in un laboratorio di pasticceria, e poi dopo si conta la necessità con il da farsi, che può essere o la produzione di impasti, fare un salamotto che poi viene abbattuto, una volta un attimo indurito viene tagliato a dischetti e poi cotto, una volta freddo viene insacchettato sempre dai ragazzi, etichettato e poi viene esposto in negozio.
0: E se posso dire, effettivamente si mangiano molto bene.
2: Bene, noi siamo molto contenti.
3: Ci puoi dare la ricetta?
2: No, la ricetta purtroppo è un top secret. Noi facciamo tanti tipi di biscotti, dolci e salati, e ogni tanto facciamo anche crostate, torte, sempre secche, che può essere la tenerina piuttosto che crostata o ciambella.
3: Cosa ti spinge a andare in frolleria tutti i giorni?
2: Per me il fatto di svegliarmi la mattina e di venire qua, per me è un aiuto grandissimo, cioè proprio ti danno tanto, è quello che ti spinge. Poi sono sempre solari, sempre sereni, sempre con la voglia di fare, sicuramente insomma questi aiuta, ecco, loro la curiosità, insomma la voglia di imparare, la voglia di creare sempre qualcosa, ecco, di avere sempre la voglia di fare, che io ho un figlio disabile, per cui insomma io spero che apprenda anche lui un percorso. Ci sono tante realtà come questa che danno possibilità ai ragazzi con disabilità di avere poi un lavoro.
3: Ci sono state delle difficoltà, ma soprattutto delle soddisfazioni?
2: Difficoltà, come credo, qualsiasi lavoro. Soddisfazioni tante, perché tutti i giorni è una soddisfazione comunque vedere loro contenti, il fatto che vedano sempre della gente che viene dentro, insomma, per loro è bello, ecco, sapere che della gente viene a comprare i loro biscotti.
3: Qual è stata la cosa più difficile da insegnare?
2: Sicuramente i numeri non sono facili da gestire per loro. Questa è una cosa, il pesare, il distinguere i 200 grammi dai 2 kg, per dire, fanno un po' fatica. Dopo ci sono tante escamotage.
3: Come reagiscono i clienti quando entrano in frolleria?
2: Vengono quasi apposta tanti per vedere il mondo che è la frolleria. Abbiamo dei clienti fissi. Diciamo che c'è stata una buona risposta da questo punto di vista.
3: Cosa vi aspettate per il futuro?
2: Di continuare con questo ritmo. Abbiamo avuto tanto lavoro sotto Natale, sicuramente la campagna di Natale è stata buonissima e comunque continua, insomma, nonostante non sia un biscotto economicissimo, è sempre in auge, per cui speriamo di ingrandirci, riuscire a produrre anche cose nuove. A me è venuto in mente di fare tipo la pizza al taglio il giovedì, perché c'è il mercato.
3: Stavate pensando anche di iniziare a fare una
2: vendita online, ci stiamo organizzando.

0: Sono Dominga Parmezzani, educatrice responsabile di Frolleria. Ho lavorato per 20 anni a scuola, poi a un certo punto mi sono detta basta. Grazie a un'amica che lavora già in Coccinella Gialla, mi ha proprio suggerito di mandare il curriculum. Il progetto mi è piaciuto tantissimo perché dover creare questi biscotti, lavorare in questo laboratorio di pasticceria, secondo me va oltre il classico lavoro che si può fare con dei ragazzi con disabilità. Lavori con dei ragazzi grandi che la maggior parte sono già usciti dal percorso scolastico, mentre io prima lavoravo esclusivamente a scuola, quindi la maggior parte del mio lavoro era purtroppo sostanzialmente didattico. Invece qui io lavoro con i ragazzi, ma lavoro sulle loro abilità, perché comunque anche loro danno dei suggerimenti per quanto riguarda la creazione dei biscotti rispetto anche ai loro gusti, ma è giusto che sia così, perché comunque Frolleria sono loro. La nostra squadra è composta da Sara, che è la pasticcera, io che sono l'educatrice, e poi abbiamo una media di 15 ragazzi che tornano tutta la settimana. Questo per quanto riguarda il laboratorio, mentre nel punto vendita ho un gruppo di una 20 di volontarie che viene per l'apertura del negozio dove noi vendiamo.
1: Cosa ti fa venire a lavorare qui tutti i giorni a livello umano, emotivo?
0: I ragazzi, il fatto di poter lavorare con loro.
1: Oggi nei contesti lavorativi purtroppo sta diventando sempre più difficile incontrare delle persone che vengono a lavorare con questo spirito. Cosa c'è qui che in quei posti non c'è?
0: Rispetto, sincerità e chiarezza in quello che ci diciamo, in quello che facciamo. Queste sono proprio le basi su cui noi abbiamo creato e costruito questo clima e questo ambiente lavorativo.
1: È una ricetta.
0: È una ricetta che abbiamo creato fin dall'inizio. Si è creata subito una chimica tra di noi e il risultato è che, in base a questa ricetta di serenità, tranquillità, chiarezza e rispetto nei confronti delle persone che lavorano qua con noi, ha portato tante persone qui, tanti ragazzi che entrano con il sorriso, che non vedono l'ora di venire a lavorare in Frolleria e che quando alcuni è ora di andare a casa fanno fatica ad uscire.

0: In questo momento noi siamo vestite con i nostri vestiti, ma sopra abbiamo un grembiule e abbiamo una cuffia, quindi anche loro immagino devono fare questa vestizione.
1: Sì, assolutamente sì. Chi entra in laboratorio deve per forza avere il corso dell'HCCP. Oltre a questo, tutti i giorni noi ci dobbiamo mettere un grembiule monouso di plastica, una cuffietta. I ragazzi hanno una cuffietta personalizzata. E poi, prima di entrare in laboratorio, ci si lava le mani. Quando si entra in laboratorio, ci si mette i guanti.
0: Come reagiscono i clienti quando scoprono la frolleria e chi sono i vostri clienti?
1: Sono persone del paese, ma anche persone che ci hanno scoperto tramite social o tramite passaparola. Sono persone comuni di tutte le età che riscoprono soprattutto i dolci di una volta. Perché qui, ecco, una cosa che mi piace sottolineare è che non facciamo biscotti tipo industriali, insomma. Quindi è tutto molto fresco. E vengono anche scoperti questi dolci che si facevano una volta, come ad esempio le ciambelle, quelle che una volta i nonni tozzavano nel vino.
0: Dominga, come immagini la frolleria tra qualche anno?
1: La frolleria intanto è diventata un franchising. La troverete a Mirandola, che è la frolleria madre, quella da cui è partito tutto il progetto. Una a Parma. Spero che comunque si possa ingrandire per far vedere che i ragazzi possono lavorare e possono essere inseriti in un ambiente lavorativo, sì protetto, ma che comunque possano fare, possano esprimersi.

0: Ci siamo seduti a un tavolino che abbiamo trovato proprio subito all'ingresso, quindi non siamo nel laboratorio. Ci hanno portato in questo momento due vassoi pieni di biscotti. I biscotti sono piccoli e circolari e sono tutti colorati. I ragazzi, mentre lavorano, sono in una situazione estremamente rilassata, piacevole, serena.
1: Allora, adesso vi faccio assaggiare una selezione di biscotti, i nostri quelli caratteristici, e anche una selezione di biscotti evento, come li chiamiamo noi, che vengono creati solo per degli eventi particolari durante l'anno.
2: Biscotti di cioccomenta, questo è passione, questo è love e questi sono i biscotti da te.
1: Armonia di tè è un biscotto che abbiamo fatto in collaborazione con Sala da Tè, che è un'altra realtà sociale dove lavorano ragazzi con disabilità, anche ragazzi che lavorano qui in frulleria, e insieme alla mamma di una ragazza che lavora sia di qua che di là in Sala da Tè abbiamo creato questo diamantino.
2: Qui abbiamo dei diamantini al cioccolato, diamantini con gocce di cioccolato, frolla, vaniglia e limone.
3: Io ho scelto un biscotto ciocco e menta. È un biscotto fantastico in cui le gocce di cioccolato si mescolano al sapore della menta, però con anche il vellutato della pasta frolla che esalta entrambi i sapori. È fantastico.
4: Al palato sento un biscotto al cioccolato molto buono. È un cioccolato amaro che però rende il biscotto ancora più buono.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
2: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel parco del dopolavoro ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli.

0: incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa DLF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
1: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Trainslave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa

0: è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
1: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
2: Pedalare nel cuore del delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto, in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Vedi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
4: Feminologica 9. Sì, torna Feminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Feminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Feminologica 9.

0: Mente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
3: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel parco del dopolavoro ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: you on the cot and get.
1: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15:30. Il governo serbo ha confermato che Ratko Mladic avrà un funerale con gli onori di statue militari. Mladic è morto ieri a Laia, dove sta scontando una condanna all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità durante la guerra nella ex Jugoslavia.
2: Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civil in Spagna, Isla Cristina, Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, con l'accusa di femminicidio. Lo si apprende dalle stesse forze di sicurezza spagnole. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi di una spiaggia.
1: Il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto una riunione d'emergenza sulla situazione in Nepal dopo la frana devastante di mercoledì scorso. Dopo la frana devastante di mercoledì scorso nel paese vicino, proprio lungo il confine tra i due paesi, al momento ci sono oltre 500 morti, almeno 1000 dispersi, la metà sarebbero stranieri.

0: Oggi i soccorsi sono stati anche interrotti per il rischio di frane e smottamenti.
1: Il caldo fa registrare un altro picco nella giornata di oggi, 9 i bollini rossi prevalentemente al sud, con la provincia di Cosenza a registrare temperature fino a 42 gradi, nel capoluogo e 44.7 gradi a Torano Scalo, un record. Vento forte, caldo segnalati anche tra Sardegna e Sicilia, al nord si segnala umidità al 99% in Liguria, in diverse località dell'entroterra, 95% a Imperia. E le allerte per il maltempo in Veneto e Lombardia, con grandinate che hanno colpito il Bresciano e la Brianza, per l'allerta colpi di vento e temporali, chiusi parchi e piscine nel Milanese. Domani si registra un allentamento della morsa del caldo al sud e per il fine settimana poi la fine di questa quinta ondata di calore.
0: Un giardiniere di 46 anni è morto ieri pomeriggio per un malore mentre stava lavorando in un'abitazione privata in provincia di Bologna. In pieno pomeriggio, sotto le temperature torride, inutili tentativi di rianimarlo. A Tribano, in provincia di Padova, stamattina è morto un operaio agricolo di 59 anni, rimasto incastrato in un mezzo usato per la raccolta di barbabietole.
1: A giugno 2026 il fatturato dell'industria in Italia ha visto un calo dell'1% in valore, dello 0,7% in volume, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno sia su quello estero, lo rileva l'Istat.
0: L'Iran ha fatto sapere che sta preparando una lista di condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, condizioni che sarebbero sostanzialmente rivolte agli Stati Uniti. A Teheran c'è stata una visita dei mediatori del Qatar, ancora un mistero però la ripresa dei colloqui tra iraniani e americani. Oggi sono 6 mesi dall'inizio della guerra.
1: Il governo sudanese ha annunciato di avere tolto il coprifuoco e rimosso lo stato d'emergenza nella capitale Khartoum. L'esercito regolare ha ripreso ormai il controllo della città, che però in buona parte è distrutta. La guerra civile contro i paramilitari delle forze di supporto rapido continua comunque in diverse altre zone del paese.
0: 15.34 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, che tornano alle 17.30. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende

privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
3: Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16:30.
6: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18:30 alle 23:30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole.
7: Radio Città Fujiko. Me gusta mucho.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
2: Pedalare nel cuore del delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
3: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Popolare Network.
1: Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17:30. Adesso ufficiale, Sigfrido Ranucci non condurrà più Report, che avrà due nuovi conduttori. La RAI ha annunciato che da settembre Giulia Presutti, già giornalista della testata e collaboratrice di Ranucci in questi anni, e Daniele Pervincenzi, giornalista d'inchiesta noto per aver subito un'aggressione nel 2017 a Ostia da un membro dei Clan Spada, saranno da settembre i nuovi conduttori della trasmissione. Entrambi sono giornalisti RAI. A Sigfrido Ranucci, secondo un comunicato dell'azienda, sarebbero state offerte posizioni non meglio precisate all'interno delle testate RAI News, TG3 oppure un ufficio di corrispondenza.
2: La glorificazione dei criminali di guerra non ha spazio nell'Unione Europea e nemmeno nei paesi candidati. Bruxelles critica l'annuncio del governo serbo che Ratko Mladic, condannato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra durante la guerra nell'ex Jugoslavia, avrà gli onori militari e un funerale di Stato. L'ex generale serbo è morto ieri all'Aia, dove stava scontando una pena all'ergastolo.
1: Grandinate al nord Italia, caldo torrido al sud in quella che è la giornata di picco di questa nuova ondata di calore, con temperature che nell'interno della Calabria hanno toccato punte record che hanno sfiorato i 45 gradi. I problemi continuano ad esserci in Sardegna, con vento forte e caldo che sta alimentando anche gli incendi. Le fiamme divampate nel pomeriggio in un bosco prospiciente il paese di Arzana nell'Orgiastra sono ormai arrivate in paese. Il sindaco ha dovuto far evacuare oltre un centinaio di persone, tra le quali 60 ospiti di una struttura protetta per pazienti psichici, allontanati da casa anche i residenti delle case sparse in campagna, alcuni abitanti alla periferia della cittadina. La situazione è drammatica, ha detto concitato all'agenzia ANSA. Sul posto 3 Canadair, uno appena richiesto, e 3 elicotteri della flotta regionale.
2: L'Iran ha fatto sapere che sta preparando una lista di condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, condizioni che sarebbero sostanzialmente rivolte agli Stati Uniti. A Teheran c'è stata una visita dei mediatori, questa volta del Qatar. Ancora un mistero però la ripresa dei colloqui tra iraniani e americani. Oggi, ricordiamo, sono 6 mesi dall'inizio della guerra.
1: Il governo sudanese ha annunciato di aver tolto il coprifuoco e rimosso lo stato d'emergenza nella capitale Khartoum. L'esercito regolare ha ripreso ormai il controllo della città, che però è in buona parte distrutta. La guerra civile contro i paramilitari delle forze di supporto rapido continua comunque in diverse zone del paese.
2: Una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando ieri in una piscina in via Villa Grazia a Palermo. La piccola era in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata in un'abitazione dove c'era una piscina sopraelevata.
1: Venice for Palestine lancia un nuovo appello alla Biennale di Venezia, la mostra internazionale d'arte cinematografica. I lavoratori del

0: settore per chiedere azioni concrete per la Palestina. Tra le richieste, quella di esporre la bandiera palestinese durante la mostra in occasione della presenza in selezione ufficiale dei due film palestinesi. L'appello chiede trasparenza lungo la filiera cinematografica e di sospendere gli accordi con enti e istituzioni legate al governo israeliano. Tra i firmatari, la Nobel Annie Arnault, Roger Waters e Matteo Garrone. 17:34, è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Alle 18:30 gli aggiornamenti, alle 19:30 il giornale radio. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale APS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
6: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno, premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Trainslave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Popolare Network.
1: Iran e Stati Uniti hanno confermato anche oggi lo stallo totale nella trattativa per finire la guerra. Oggi sono 6 mesi dall'inizio del conflitto, entrambe le parti rivendicano di aver vinto, ma i problemi non mancano tanto a Washington quanto a Teheran. Chaos Report, la RAI annuncia la rimozione di Sigfrido Ranucci e il passaggio della conduzione a 2 inviati della trasmissione, ma tutti gli storici collaboratori definiscono irricevibile la proposta e sono pronti ad andarsene in blocco. In Nepal ancora provvisorio il bilancio della frana che mercoledì ha spazzato via una valle del Tibet. Un sopravvissuto ai nostri microfoni parla di vittime fortemente sottostimate. In Europa non c'è spazio per chi glorifica i criminali di guerra anche tra i paesi candidati a entrare nell'Unione. Duro il monito di Bruxelles al governo serbo che ha annunciato funerali di Stato per Ratko Mladic, condannato per genocidio dalla Corte Penale Internazionale. A sud il caldo torrido, a nord i venti estremi. Nel tardo pomeriggio a Cremona una tromba d'aria ha fatto crollare una guglia del Duomo e dello storico palazzo comunale. In Sardegna temperature sopra i 45 gradi ed evacuazioni a causa degli incendi. Buonasera ascoltatori e ascoltatrici, sono le 19.31, le notizie di Popolare Network si aprono con la crisi in Medio Oriente. Sono 6 mesi oggi dall'inizio della guerra all'Iran. Anche in queste ore iraniani e americani hanno confermato come il negoziato per mettere fine al conflitto sia sostanzialmente fermo. Il braccio di ferro continua, la Casa Bianca ha fatto sapere che il dialogo è congelato, la Repubblica Islamica ha detto che sta preparando una serie di condizioni da sottoporre agli Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz. Entrambe le parti sostengono di aver vinto, ma in realtà i problemi non mancano. Cominciamo dagli Stati Uniti e da Donald Trump. Michele Migone.
2: Doveva essere un lavoro veloce, un paio di settimane il regime è decapitato e sarebbe messo nelle mani degli Stati Uniti, come Venezuela. 6 mesi dopo gli USA sono ancora impantanati nel conflitto contro l'Iran, trasformato dopo l'insuccesso della missione militare in una guerra economica che per molti analisti non raggiungerà il suo obiettivo di costringere alla resa la nuova leadership iraniana, ma produrrà sofferenza a quella popolazione civile che Donald Trump aveva promesso di liberare dal giogo degli Ayatollah. Con quell'ordine avventato di attacco contro l'Iran, Trump si è giocato moltissimo. La credibilità politica dentro gli Stati Uniti, la probabile sconfitta nelle elezioni di medio termine, l'aumento dell'inflazione, la freddezza di molti alleati europei e medio orientali, ma soprattutto uno dei patrimoni più importanti degli Stati Uniti, la credibilità come potenza militare. 6 mesi dopo, il bilancio della guerra è fallimentare per Donald Trump. La storia è però tutt'altro che chiusa. Siamo entrati in una fase no pace, no guerra, che caratterizzerà il futuro della regione. L'obiettivo di Trump ora è di evitare una completa sconfitta strategica che avrebbe ripercussioni storiche sugli Stati Uniti e per evitarla gli americani devono controllare lo stretto di Hormuz e non lasciarlo agli iraniani. Nelle ultime settimane le navi della Marina Militare statunitense sono riuscite ad aprire un corridoio che passa vicino alle coste dell'Oman e intendono rimanere lì, lo faranno anche per continuare a bloccare i porti iraniani e intendono farlo per tutto il tempo necessario. La portaerei Roosevelt è partita per il Mar Arabico per sostituire la portaerei Washington. La sua missione durerà 7 mesi.
1: Dall'altra parte, il regime iraniano sembra essersi consolidato dopo l'attacco degli Stati Uniti, ma l'esito di questa crisi rimane incerto. Emanuele Valenti.
3: 6 mesi fa, dopo i primi bombardamenti di Israele e Stati Uniti, diversi cittadini iraniani iniziarono a pensare che forse, dopo tanti anni, anzi decenni, fosse arrivato il momento della liberazione. Iniziarono a pensare che si potesse sul serio avvicinare la fine del regime. In fondo Trump glielo aveva promesso, prima, durante e dopo le proteste di piazza di inizio anno con migliaia di morti.

0: si sbagliavano. E oggi i cittadini iraniani sono le vittime principali di questa guerra. Il regime è ancora al suo posto? Non sanno cosa possa succedere, vista l'imprevedibilità dell'amministrazione americana? La situazione economica è ancora più complessa e complicata proprio a causa del conflitto. In Iran non mancano i prodotti, ma molti iraniani non li possono più comprare. Dal punto di vista geopolitico, il regime invece ha vinto, almeno finora. È rimasto al suo posto e la guida è passata all'ala più pragmatica ma anche più intransigente. Nessuna concessione, è molto chiaro su Hormuz. Ma questa situazione di stallo non può durare all'infinito. La Repubblica Islamica non si può permettere un congelamento, appunto, infinito per la situazione interna e perché con il passare del tempo gli altri paesi della regione stanno studiando vie e soluzioni alternative a Hormuz. A un certo punto quest'arma così potente perderà, almeno in buona parte, il suo valore.
1: Chaos Report. La RAI annuncia di aver rimosso Sigfrido Ranucci e nominato due suoi collaboratori a nuovi conduttori, ma gli storici inviati della trasmissione scrivono proposte irricevibili, minacciano di andarsene. Insomma, è caos il servizio da Roma. Diana Bredice.
2: La decisione era nell'aria già da giorni, ma il modo in cui è stata presa e le scelte fatte pongono interrogativi forti anche sul futuro della stessa trasmissione. La RAI ha deciso che a condurre il programma di inchieste saranno due giornalisti che già da tempo lavorano al Report svolgendo inchieste. Si tratta di Giulia Presutti, che ha lavorato anche con altre trasmissioni di inchiesta prima di arrivare al Report, e Daniele Piervincenzi, anche lui al Report, autore di un'inchiesta sulla criminalità ad Ostia e ferito con una testata in diretta TV. Ma Ranucci, che annuncia in ogni caso battaglia, i giornalisti storici della trasmissione non ci stanno. In un comunicato minacciano di andarsene, di lasciare la trasmissione se la RAI porterà avanti la scelta dei due conduttori designati. Dicono di aver saputo tutto dalle agenzie dopo essersi resi disponibili a portare avanti la trasmissione. Le figure scelte, dicono, non sono rappresentative della storia e dei valori di Report. Ranucci è ancora più duro. Le due figure mortificano la professionalità dimostrata nei 30 anni di trasmissione. A lui, che attualmente rimane vice direttore a personam, la RAI ha offerto tre possibilità: un incarico a Rai News, al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Non ha naturalmente ancora risposto, ma ha promesso di dare battaglia nella difesa del giornalismo d'inchiesta. Ora quindi bisognerà capire come e se riprenderà la trasmissione, chi farà un passo indietro, se la RAI nella scelta dei due conduttori, ma è del tutto improbabile, o la redazione storica. Arrivano anche le reazioni dei partiti, è un altro editto bulgaro per i 5 Stelle, è la vendetta della destra, dicono Bonai e Fratoianni. Fratelli d'Italia è soddisfatta e mette tutto nero su bianco, sperando, dicono, che torni a essere una trasmissione credibile dopo che la sua funzione era di organo fazioso. Quasi una firma di Tele Meloni alla rimozione di Ranucci. Lì nello studio.
1: In Nepal è ancora provvisorio il bilancio della devastante frana che ha spazzato una vallata al confine con la Cina, 500 morti, 1000 dispersi, di cui la metà stranieri, ma oltre 90.000 le persone coinvolte nell'area ancora colpita da piogge. Anche il presidente cinese Xi Jinping oggi ha partecipato al coordinamento dello stato di emergenza. Poco fa abbiamo raggiunto Stefano Lottumolo, fotografo originario di Lucca, 39 anni, uno dei pochi sopravvissuti proprio dall'epicentro del disastro. Sentiamo la sua impressionante testimonianza.
3: Stavamo arrivando alla frontiera Timurè, era un piccolo paese, non c'è più niente, è stato tutto spazzato via per chilometri e chilometri, le onde erano alte 40-50 metri e uno tsunami montano. Immaginati di vivere un film catastrofico, solo che è stata la realtà di quello che abbiamo vissuto ieri. Abbiamo iniziato a vedere pullman spazzati via 20 metri da noi e questa onda gigantesca che per fortuna ha battuto nella riva opposta da dove eravamo noi, nella montagna opposta da dove eravamo noi, e poi l'onda ha comunque si è portato via tutto quello che c'era intorno a noi. Abbiamo avuto 30 secondi per scendere dal pullman e abbiamo iniziato a salire sulla montagna e poi ha portato via anche il nostro pullman. Boato e nubi di acqua e detriti ovunque, non si vedeva molto. Abbiamo visto poi l'acqua tornare indietro, spazzare via tutto il paese mentre salivamo e pregavamo che non succedesse altro. Il nostro mio gruppo era tutti salvi, 8 persone. Davanti a noi c'era un altro pullman, 20 persone indiane, tutte salve, centinaia di pullman. O chi arrivava fino al border o chi era già al border, non è rimasto più niente. Dopo abbiamo iniziato a vedere i cadaveri fuori uscire. e sono arrivati gli elicotteri, hanno iniziato a fare il rescuing di persone che erano sempre lì, qualcuno l'hanno tirato fuori. Poi a un certo punto ci hanno detto la sera che ha iniziato a piovere di salire la metà montagna. La notte abbiamo passata con tutti i locals superstiti, 50-60 persone in una casa di pietra diroccata, e la mattina alle 6-6:30 ha smesso di piovere, hanno iniziato i soccorsi per portarci via di lì e in mezza giornata eravamo a Kathmandu. Le cifre che si sentono in giro sono tutte sottostimate, ma anche di tanto.
1: La glorificazione dei criminali di guerra non ha spazio nell'Unione Europea e nemmeno nei paesi candidati. In questo modo Bruxelles ha criticato l'annuncio del governo di Belgrado che Ratko Mladic, condannato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra durante la guerra nella ex Jugoslavia, avrà gli onori militari e un funerale di Stato. L'ex generale serbo è morto ieri all'Aia, dove stava scontando una pena all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Ado Asanovic, regista bosniaco, autore del film documentario Diari di mio padre, un film proprio sui fatti di Srebrenica, dove le truppe di Mladic uccisero migliaia di persone, così ha commentato.
4: Ho visto un video dove si vede nel ponte di Visegrad, praticamente confine tra la Bosnia e la Serbia, ieri notte sono stati una centinaia di ragazzi nazionalisti serbi che sono andati lì a celebrare la morte del criminale di guerra. Ecco, e queste cose bisogna sanzionare con le azioni concrete se vogliamo vivere in un'Europa sana, altrimenti si rischia un fuoco prende il paese. Questo è una conseguenza della politica del presidente Vučić. Quello che mi ha proprio turbato tantissimo è che uno dei ministri ha detto che lui sarà sepolto con massimi onori dello Stato. Allora qui c'è una prova per l'Europa. Vedremo come altri paesi europei reagiranno a questa manifestazione che accadrà.
5: Che effetto ti ha fatto sapere della morte di Mladic?
4: Io non provo gioia per la morte di una persona, però ho pensato subito di mia mamma e di mio nonno, che è stato ucciso proprio nel genocidio del 95. Mio nonno ancora non è stato trovato.
1: L'intervista era di Martina Stefanoni stamani nella trasmissione Summertime. La cronaca: un italiano di 60 anni è stato arrestato a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio della sua compagna, una donna di origini tedesche. I due erano in viaggio in camper. Il corpo della donna, colpito da numerose coltellate, è stato trovato nei pressi di una spiaggia. Ed oggi si è appreso anche della morte di un giardiniere di 46 anni, morto in realtà ieri pomeriggio per un malore mentre stava lavorando in provincia di Bologna sotto un caldo torrido. A Tribano, invece, in provincia di Padova, stamani è morto un operaio agricolo di 59 anni, rimasto schiacciato da un mezzo che usava per la raccolta degli ortaggi. Ed è stata un'altra giornata di grande caldo in Italia, con 9 bollini rossi prevalentemente al sud, temperature sopra i 40, punte di 45-46 gradi in Abruzzo, Calabria, Sicilia, Sardegna, mentre allerte per il maltempo e la grandine al nord si sono viste dalla mattinata. E poco fa una tromba d'aria ha colpito Cremona. Un primo bilancio dei danni di Laura Bosio di Cremona Oggi.
6: Stiamo facendo la conta dei danni, che sono davvero inenarrabili. Dico solo che addirittura è caduta un'aguglia del Duomo di Cremona e un pezzo della torre civica storica del comune di Cremona. Sono crollate le coperture, ma poi abbiamo tetti scoperchiati, alberi caduti ovunque, con decine di persone rimaste incastrate nelle macchine. Per ora fortunatamente non risultano morti, ma la situazione è in continuo aggiornamento e sono stati proprio 5 minuti di paura. Anche noi dalla redazione abbiamo visto che si è oscurato il cielo all'improvviso, ha cominciato a volare vento e piante, ha cominciato a scendere la grandine, è durato 10 minuti, forse 15, e ha fatto veramente dei danni incalcolabili. Una cosa del genere non l'abbiamo mai vista in città. C'è stata un'altra tromba d'aria un mesetto e mezzo fa circa, ma non era una cosa di questo livello.
1: Ovviamente gli aggiornamenti saranno nelle prossime edizioni, ma dopo il picco di oggi le temperature vanno gradualmente a scendere, resteranno comunque elevate. Domani e domenica sono i giorni del rientro dalle vacanze. I prezzi dei carburanti peraltro sono al massimo, il riscaldamento climatico, i consumi energetici, il caro del gas sono questioni che intrecciano e su cui il governo è stato a guardare. Massimo Alberti.
7: Non è detto che questo sia l'ultimo colpo dell'anticiclone subtropicale su un'estate che è stata durissima e si lascerà dietro strascichi non solo sulla salute e sugli impatti sul territorio, ma anche economici. A iniziare dai carburanti, chi viaggia nel weekend pagherà la benzina ancora molto cara. Gli interventi sulle accise sono stati del tutto riassorbiti dagli aumenti, anche perché, tabella alla mano, il taglio si trasmette solo minimamente sul prezzo finale. La manfrina sulla tassazione degli extra profitti si è ridotta a un prestito di Eni allo Stato, che in teoria la controlla, e non è chiaro come verrà saranno finanziati e quando gli aiuti mirati a imprese e bassi redditi promessi dal governo. Lato gas e luce, in questi giorni si sono sprecate le stime sugli aumenti dei prossimi mesi che si accompagneranno alla risalita dell'inflazione sugli alimentari e colpiranno le famiglie. I primi effetti si vedranno tra poco con le bollette estive di un'aria condizionata, per i fortunati che l'hanno ed ormai diventata indispensabile, che tanti dovranno tenere fino a settembre inoltrato. A destra qualcuno ci ha persino scherzato su se pagherà meno riscaldamento quest'inverno, ma ad oggi su questo fronte non ci sono annunci e novità programmate. Se va bene si continuerà con norme tampone, anche perché la manovra incombe. Il governo, che non vuole smarcarsi dal fossile per l'adattamento al cambio di clima, quando non lo nega, non ha piani.
1: A 48 ore dalle sanzioni statunitensi per fornire infrastrutture, strumenti digitali a gruppi radicali antifa, il provider autistici Inventati è finito offline, non è più raggiungibile. Abbiamo chiesto il perché al nostro collaboratore Marco Schiaffino.
8: A sole 48 ore dalla pubblicazione del comunicato con cui il Dipartimento di Stato USA ha annunciato le sanzioni nei confronti del collettivo italiano Autistici Inventati, è arrivato l'effettivo blocco dei sistemi. Autistici.org, il dominio principale utilizzato dal collettivo per fornire servizi telematici ai suoi utenti, è infatti praticamente scomparso nel nulla. Il collettivo, accusato dall'amministrazione statunitense di aver fornito servizi tecnologici a quelli che vengono definiti molti dei gruppi antifa tra i più attivi e violenti negli Stati Uniti, è oggi in una lista riservata normalmente a gruppi terroristici, creata con un ordine esecutivo firmato da George W. Bush all'indomani dell'11 settembre 2001. La ricostruzione più attendibile del blocco, stando a quanto affermano gli stessi attivisti, è che il dominio sia stato cancellato dal Public Interest Registry, azienda non profit che gestisce i domini.org. Il sistema delle sanzioni a cui è stato sottoposto il collettivo prevede infatti il divieto per qualsiasi organizzazione statunitense di fornire servizi a favore dei soggetti inseriti nella blacklist. Autistici ha dichiarato di stare lavorando per ripristinare la funzionalità dei servizi, ma il problema del dominio non è facilmente girabile. L'intera vicenda evidenzia però ancora una volta le contraddizioni di un ecosistema digitale che è libero solo in teoria. Come conferma il caso di Autistici, Washington può infatti permettersi di cancellare dal web chiunque desideri con un provvedimento unilaterale senza fornire alcuna comunicazione o possibilità di difendersi.
1: È tutto per le notizie di Popolare Network che tornano alle ore 22:30. Una buona continuazione d'ascolto e una buona serata da Claudio Iampaglia.
9: Network.

0: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
2: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
3: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
4: Bevi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
6: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215

0: Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Buon estate da Radio Città Fujiko.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede.

tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
4: Radio Città Fujiko? Me gusta mucho.

Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale. Responsabilità.

0: l'accettazione è ancora più veloce e se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie.
0: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro Bologna, 051 649 4501 o descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival.it.
4: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

friends. Hi, Chris.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château d'Yquem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.